I'm gonna go get some more.

giovane che di colpo ha visto il mondo vacillare, che di colpo ha colto il vuoto in uno specchio.

Così ho chiesto tempo, una breve proroga alla mente, che al sole pare ancora accettabile, ma la sera è affollata peggio di una sala d'aspetto.

0: A fondo dentro al buio.
1: Noi facciamo ciò che siamo. Mi ha gridato Lowell dall'inferno.
0: Noi facciamo ciò che siamo. E per un motivo o per l'altro non ho scritto mai nulla a cui dover ritornare.
1: Nessun favo si fabbrica senza che un'ape aggiunga cerchio a cerchio. La cera è il miele di un mausoleo. Io ho perso peso e ho perso il passo. La notte non dormo e di giorno sto male. Ma mi rimetterò a nuovo, non avere paura. Con qualche goccia di Xanax, un po' di scotch e una torcia elettrica per guardare meglio dentro al buio. Noi facciamo ciò che

serenità, come quella volta in quella camera buia, buia. Non avremo quasi più paura, impareremo a suonare quel flauto di Pan. Il richiamo della foresta sarà un aperitivo.

Vengo la luna, vengo la stella, vengo Sant'Anna che è più bella. Vengo la luna, vengo la stella, vengo Sant'Anna che è più bella.

questa, una delle carte del mare, la dotizia di Roberta a ripescare, ci trovò tre figli d'oro, donò al suo figliolo, del suo figliolo non gli volte, la Madonna gliele tolse, li messe nella ruota si girò, la bucata di San

0: fantasma inconscio dell'impossibilità del desiderio maschile. Tesoro in cui si esaurisce l'impotenza infinita della donna. Questo membro perduto per sempre da tutti coloro.
1: Osiride, Agamone, Orfeo!
0: Di cui l'ambigua tenerezza della dea madre deve radunare il corpo.

0: chiederti quale devastazione possa provocare una filiazione falsificata quando la costrizione dell'ambiente si adopera per sostenerne la menzogna.
1: Che possono non essere
0: minori nel caso
1: in cui, sposando un uomo,
0: la madre della
1: donna
0: da cui ha avuto un figlio, questi avrà per fratello un bambino,
1: fratello di sua madre.
0: Ma se in seguito e il caso non è inventato, egli viene abbattuto dalla famiglia compassionevole di una figlia nata da un precedente matrimonio
1: del padre,
0: si troverà
1: ancora una
0: volta fratellastro della nuova madre e si può immaginare
1: la complessità dei sentimenti
0: con cui aspetterà la nascita di un bambino
1: che sarà
0: nello stesso tempo suo fratello e suo nipote.
1: In questa situazione ripetuta,
0: punisci i tuoi genitori.
1: Un
0: nato tardi da un secondo matrimonio e la cui giovane madre si trova ad avere gli stessi anni di un fratello maggiore.
1: E si sa che questo era il caso di Freud.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

call it less.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: La scuola è la leva più efficace di integrazione, ha scandito il presidente Mattarella inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice in provincia di Rieti a 10 anni dal sisma. La scuola, ha spiegato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda deve finire, ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere l'omologo ucraino Zelensky, che nelle ore scorse avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Radcliffe. Nuovo nulla di fatto, intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca, oltre al no della Slovacchia, vi sarebbe quello di Parigi. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, incalza l'alta rappresentante Callas. La Casa Bianca lancia la Trump TV, piattaforma streaming sugli eventi dell'amministrazione americana. La mossa arriva dopo la sfida lanciata dal pool televisivo che ha deciso di non coprire più gli eventi di Trump in solidarietà con alcuni colleghi da lui esclusi. L'ultimo saluto ieri a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. In centinaia hanno partecipato ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è stato proclamato il

0: brutto cittadino è stato sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone la Costituzione. Lo ha scandito il presidente Mattarella, che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola, ha ricordato il capo dello Stato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. Ma sentiamo le parole del presidente della Repubblica.
2: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
1: E di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto Zuppi, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo, ha ribadito invece il ministro dell'istruzione Valditara da Amatrice. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda che deve finire, lo ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere il leader ucraino Zelensky, che nelle scorse ore avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Ratcliffe. Nuovo nulla di fatto intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca. Oltre al no della Slovacchia ci sarebbe anche quello di Parigi. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, ribadisce l'alta rappresentante della politica estera UE Callas. La stessa leader della diplomazia europea ha auspicato il rafforzamento della missione Aspides per la libera circolazione nel Mar Rosso dopo la conquista da parte dei ribelli Houthi degli accessi meridionali. E nella penisola araba ancora fuoco incrociato. Un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita ha colpito una città portuale dello Yemen. Secondo fonti locali ci sono almeno 6 morti e diversi feriti. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione USA. La nuova mossa del presidente arriva dopo la sfida lanciata dal pool televisivo della Casa Bianca, che ha deciso di non coprire più gli eventi del tycoon in solidarietà con i colleghi di CNN, MS Now e Politico, ai quali sono stati revocati gli accrediti stampa. Sentiamo Marco Mancini.
3: La decisione di Donald Trump di espellere dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico non è passata senza conseguenze. Ieri infatti le 3 testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e 3 dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione statunitense, che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. Ma anche il resto dei giornalisti accreditati si schiera con i colleghi colpiti dalla scure presidenziale. Il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente, ha deciso di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già ieri il pool non ha partecipato alla trasferta del presidente a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
1: Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semi-libertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare solo la sera.

0: condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara, la 29enne accoltellata dall'ex in Valdossola, l'uomo è stato poi bloccato. Tragedia familiare anche nel messinese, dove una 59enne ha accoltellato il convivente. Il servizio è di Nicola Compagnone.
1: Una relazione finita da poco, un incontro che serviva per chiarirsi, che si è trasformato nell'ennesima aggressione ai danni di una donna. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara la 29enne accoltellata con due fendenti all'addome domenica sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato poche ore dopo l'aggressione nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne, che non sarebbe in pericolo di vita, aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. Altra aggressione nel messinese: una donna di 59 anni ha coltellato il convivente al culmine di una lite nella loro abitazione ad Ali Terme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un 50enne che per fortuna ha riportato ferite non gravi.
0: I migliaia ieri a Milano hanno partecipato nella Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
2: Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro, coperto dalla maglia dell'Inter numero 8. Sandro Mazzola l'ha indossata per 17 stagioni, nelle quali ha vinto tutto: scudetti, coppe dei campioni, intercontinentali. Un campione dentro e fuori dal campo, sottolinea una bandiera dell'Inter, Beppe Bergomi.
3: Una persona, un uomo, e poi una leggenda, un grande campione, che non è mai stato divisivo. Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro, e quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici.
2: Il presidente dell'Inter Marotta rimarca l'importanza dell'eredità morale di Mazzola.
4: Noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene, e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone: l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
2: Lo stesso senso di appartenenza omaggiato nello striscione di saluto degli ultra dell'Inter. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva.
0: Ed è tutto. Alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola. Rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Fipili rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra Fiorentina e Firenze e Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria, via Gioberti chiusa da via Lamendola alla svolta verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: è prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola. Rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Fipili rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria, via Gioberti chiusa da via Lamendola alla svolta verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 339 77 88 125.
3: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Spazio al primo approfondimento di oggi che ci porta a Lucca per la 22esima edizione del Lucca Film Festival. 12 lungometraggi e altrettanti cortometraggi in concorso, e tra gli ospiti Gordon Getty, Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti, Julian Temple, Giovanni Veronesi, Pier Francesco Favino, Silvio Orlando, Giancarlo Giannini e altri. L'edizione 2026 del Lucca Film Festival torna dal 26 settembre al 4 ottobre. Getty sarà a Lucca per ricevere il premio alla carriera e presentare con il regista Martin Guigui l'anteprima italiana di A Plump Jack. Incontro in programma il 4 di ottobre al Cinema Centrale in collaborazione con il Teatro del Giglio e molti altri soggetti della città. Il 27 di settembre invece Schnabel riceverà il premio alla carriera e presenterà il suo ultimo film In the Hand of Dante. E poi veramente tanti sono gli appuntamenti in programma. Delle novità di questa edizione, quella del 2026, abbiamo chiesto al direttore del Lucca Film Festival, Nicola Borrelli.
5: Allora, festival con tantissime novità, con più di 120 proiezioni, come al solito totalmente a ingresso libero. Il programma lo trovate su lucafilmfestival.it. È un programma quest'anno molto musicale, direi. Un programma che presenta diversi musical, in particolare ne cito due. Uno rivolto agli amanti dell'opera, è un musical che parla, è un'opera di fatto cinematografica che parla del Falstaff, è tratto da un libretto di Gordon Getty, e un altro musical invece completamente diverso che si chiama Rider, che parla dei Rider di Milano, però in chiave musicale con hip hop, trap, rap, tutte quelle realtà e cantanti molto amati dai giovani. E è un festival musicale perché c'è anche il punk, c'è un grande omaggio al punk, 50 anni del punk, con una mostra in Palazzo Guinigi e Julian Temple, uno dei documentaristi e degli artisti che hanno animato e hanno documentato quel periodo del punk, il periodo iniziale, e una mostra che è affiancata da un'altra mostra di Simone Domeniconi, che rilegge la storia del cinema, l'intelligenza artificiale e gli scacchi tutti insieme in una chiave unica, una mostra originale anch'essa a Palazzo Guinigi. E poi è un festival ovviamente con, che mette insieme grandi artisti internazionali come Julian Schnabel, come Nicolas Winding-Refn e grandi artisti italiani come Nanni Moretti, che inseguivo da molti anni, piuttosto che Giancarlo Giannini, Pierfrancesco Favino che viene con Silvio Orlando, ritorna al festival Silvio Orlando insieme a Giovanni Veronesi, anch'esso già premiato al festival, perché chiudono il festival Veronesi, Orlando e Favino con il film di Veronesi il 4 di ottobre, e in qualche modo è anche un po' il passaggio della staffetta fra il Lucca Film Festival e le giornate del cinema d'essai della FICE che iniziano il 5 di ottobre, poi vanno avanti fino a mercoledì. E, è un festival come al solito molto aperto ai giovani, un festival fatto dai giovani, un festival con tre concorsi dove selezioniamo principalmente opere realizzate da giovani registi che provengono da tutto il mondo e sono esclusivamente in anteprima italiana. È un festival dove la creatività è al centro, lo studio e il lavoro sulla creatività è al centro. Scrivere cinema è un bellissimo progetto, è un laboratorio, ma in realtà è anche un concorso, perché 15 ragazzi da tutta Italia vengono al festival per tutta la settimana, hanno tutti i giorni delle lezioni con dei docenti per arrivare a scrivere un trattamento, ma al contempo devono anche frequentare le masterclass e gli incontri del festival. Alla fine della settimana del festival, insieme a una giuria, scegliamo il miglior trattamento e gli diamo un premio per sviluppare questo cortometraggio il prima possibile. Quindi mettiamo anche al centro le idee del futuro per quelli che saranno, si spera, i giovani attori del futuro.
4: Non si tratta dell'unico evento un po' collaterale, appuntamento che si sposta dalle semplici proiezioni, cos'altro avete in programma?
5: È un programma che va molto oltre la sala, come al solito un festival estremamente multidisciplinare. Lucca Effetto Cinema è un po' il fiore all'occhiello, una cosa unica che non ha veramente nessuno, questo insomma, invito a smentirmi, però nessuno l'ha fatto. Questo concorso di compagnie di teatro danza, quest'anno saranno più di 15, che animeranno tutto il centro storico di Lucca il 26 di settembre, ognuna creerà una performance dedicata a un film, quindi sarà un grandissimo set a cielo aperto, una specie di Disneyland del cinema per tutta la sera del 26, e ci sarà anche un main event, un evento curato dal festival, che inizierà verso le 9:30 in piazza San Francesco, dove avremo all'inizio un talk dedicato a uno degli omaggi del festival di quest'anno, la libertà di espressione, un incontro con Chiara Nicoletti, giornalista, scrittrice, e due ricercatori dell'IMT, a cui seguirà poi una serata musicale anche lì di cinema e musica con un gruppo di DJ lucchesi in miscela che animeranno poi tutta la serata fino a mezzanotte e oltre in piazza.
6: Qua è... Check, yeah,

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Spazio al primo approfondimento di oggi. Si intitola L'intelligenza sociale delle città, la quinta edizione del festival La Nuova Città, in programma dal 23 al 25 settembre nei territori di Fiesole, Firenze e Scandicci. Questa edizione nasce infatti per esplorare le intelligenze necessarie a guidare le trasformazioni urbane contemporanee. Al centro della riflessione viene posta l'eredità di Giovanni Michelucci e la sua visione di un città variabile intesa come un organismo che non si cristallizza in forme rigide, ma che sa mutare ed evolversi insieme ai bisogni, ai sogni e ai passi dei suoi abitanti. L'evento infatti è realizzato dalla Fondazione Giovanni Michelucci con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e di Estate Fiorentina 2026. Sentiamo proprio la vicepresidente di Fondazione CR Firenze, Maria Oliva Scaramuzzi.
3: Avere una fondazione famosa in tutto il mondo come la Fondazione Michelucci non può che veramente essere un punto di riferimento. Si parla di rigenerazione urbana tutti i giorni, le problematiche sono tante, c'è una problematica di inclusione, una problematica verso i fragili, un housing scolastico, un housing per gli anziani, l'ambiente, i luoghi ricreativi dove poter parlare, dove poter vivere in un ambiente sano, in un ambiente che sia odierno, ma deve anche valutare i fabbisogni dell'uomo di oggi, che è più frenetico. Si può pensare solo alla digitalizzazione, ma ci vuole veramente un'intelligenza umana, una professionalità. La Fondazione Michelucci ce l'ha, è veramente affacciata su tutto il mondo, ha professionisti eccellenti da ogni parte, quindi chiaramente si deve muovere e deve fare qualcosa, lo sta già facendo da tempo, bisogna farci sentire, bisogna anche che le istituzioni si rendano conto di che strumento, che potenziale intellettivo e professionale c'è, perché noi oltre all'aspetto architettonico, ingegneristico, con il quale collaboriamo con l'università, con l'ordine degli architetti, ma abbiamo anche psicologi, pedagogi, persone che stanno attenti proprio al benessere dell'essere umano. Il benessere porta una società migliore, vivere in un ambiente bello architettonicamente che ci continui a mantenerci famosi nel mondo, ma con il rispetto della vita odierna e con i fabbisogni della vita odierna.
2: A raccontare gli appuntamenti in programma per questa edizione del festival, Andrea Aleardi, direttore della Fondazione Michelucci.
4: Il principale appuntamento è quello d'avvio, abbiamo focalizzato in realtà su alcuni momenti specifici in maniera tale da poter, come dire, coprire con uno sguardo il più ampio possibile le problematiche, perché la questione che ci siamo posti con questo festival più che in altre occasioni è porci delle domande. L'accelerazione che sappiamo dovuta a progressi dell'intelligenza artificiale prima di tutto, ma in ogni caso della digitalizzazione, richiede consapevolezza. Ecco, credo il primo passaggio, l'incontro che verrà fatto a Fiesole con il professor Mecocci, sta proprio nella chiave di chiederci che cosa si sta succedendo e che cosa si sta succedendo anche nel nostro individuale, non soltanto nell'aspetto, diciamo, più collettivo della società. Dopodiché interrogare quelli che io chiamo corpi intermedi, ovvero sia, come dire, soggetti di responsabilità sociale, di ricerca o altro, sono anche una chiave per interpretare cosa la società deve sviluppare, proprio grazie anche alla grande accelerazione che le nuove tecnologie ci offrono, quindi nel senso più positivo possibile, e attraverso quello che è l'esperienza che viene direttamente dalle persone, dal territorio, e credo anche terzo settore, associazionismo, categoria o altro, hanno davvero la chiave per poter meglio far interpretare questi passaggi.
5: Cos'altro troveremo? Sì.
4: Abbiamo l'esito di un workshop che abbiamo fatto alla Fondazione Michelucci a luglio sulla città educante, ed è stato un interessante e anche molto divertente, devo dire, attività fatta con Alvaro Altissimo, che in realtà è un collettivo che si occupa di visioni della città, con anche un alto tono sarcastico per certi versi, e attraverso processi partecipativi da un lato, che poi vengono convogliati e diciamo anche digeriti attraverso l'intelligenza artificiale, per poi farne le bucce all'intelligenza artificiale stessa. Quindi è stata un'esperienza molto interessante e verrà presentata. Gli altri aspetti, gli altri incontri a cui abbiamo in programma, un altro è relativo all'esperienza di studiosi e altre studiose, intendo dire anche esperienze fatte sul campo attraverso molta innovazione che viene fatta su progetti specifici. Questo ci interessa molto. Ne ricordo uno che particolarmente ci ha sorpreso. Ci sarà l'intervento di un ricercatore sul tema degli homeless e dell'intelligenza artificiale, che ci ha molto sorpreso, ma di come attraverso nuove attività di monitoraggio molto puntuali e precise si possa comprendere come andare a intervenire in maniera, l'espressione proprio precisa, sui bisogni, e ci racconterà come in un mondo così diverso, quello dei senza tetto e quello dell'alta tecnologia, in realtà ci possono essere delle strade di attività utili a poter sostenere situazioni di disagio, di fragilità.
2: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura. Ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15:10 con Sputnik e dalle 16:05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa alle ore 21 al Tenax Calligraton, progetto multimediale d'avanguardia di Schnitt e Aoi Yamaguchi, in cui l'arte della calligrafia giapponese dal vivo si fonde con la musica elettronica e le arti digitali. Alla Casa del Popolo di Settignano prosegue il ciclo di incontri Settignano 80, memoria attiva e nuovi diritti. Dalle ore 21 l'appuntamento è con l'eredità del mutualismo, un dibattito sul ruolo storico e futuro delle Case del Popolo con Walter Massa, il presidente nazionale di Arci, Luciana Castellina, presidente onoraria di Arci Nazionale, Andrea Bigalli del Centro Studi Libera Toscana, coordina Riccardo Pinzauti. Per la rassegna Filarmonia alla Certosa del Galluzzo alle ore 21, Algoritmo, dialogo tra uomo e macchina portato in scena dal contrabbassista e compositore jazz Ferdinando Romano. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18.30 Florence Underground, alle ore 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Nova Radio, Black and Rock.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Monito di Mattarella ieri da Amatrice, dove è inaugurato l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha scandito il capo dello Stato, che ha ricordato: la scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere, ad unire e a non lacerare. Poi un invito anche alla luce dei recenti episodi di cronaca: gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni non devono cedere dalla loro responsabilità in contesti difficili. La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica cultura del rispetto, ha ricordato il ministro dell'istruzione Valditara, che poi ha ribadito: senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo scolastico. Di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi: non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto Zuppi all'indomani dell'annuncio del governo di voler inserire un tetto agli alunni stranieri in classe. Sono già iniziati i bilaterali alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU al via New York. In primo piano il faccia a faccia tra Macron e Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. La missione europea conta solo una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, lamenta l'alta rappresentante Callas, mentre il conflitto nella penisola araba non conosce sosta. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale dello Yemen controllata dai ribelli filo iraniani, almeno 6 i morti. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo anche la guerra in Ucraina, un conflitto assurdo che deve finire, ribadisce Trump, che oggi potrebbe ricevere l'omologo Zelensky, mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia, nulla di fatto nell'ultima riunione di ieri. Operazione dei carabinieri di Pesaro e Urbino nei confronti di 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie incendiarie del tipo Molotov, scattati perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. È stato inoltre rinvenuto materiale cartaceo contenente, tra le altre cose, riferimenti per realizzare e utilizzare manufatti incendiari. I 4 indagati, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini a collettivi composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. Calcio, è iniziata l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, attesa da 4 partite di Nations League in 11 giorni, a partire da

0: quella di venerdì sera a Roma contro il Belgio. Al gruppo azzurro si sono aggiunti Ricci e Ruggeri, sostituti degli infortunati Cristante e Di Marco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Think I'm going crazy.
4: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
5: Newsbox.
6: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
7: Noi 5 minuti, qui questo martedì 22 settembre, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pensauti, l'attualità fra qualche istante, le notizie internazionali, quelle nazionali e poi gli approfondimenti locali. In parte queste vicende si intrecciano soprattutto con l'attualità politica, perché nei nostri approfondimenti parleremo della vicenda della inchiesta nei confronti dei medici per i certificati di inidoneità riguardanti i migranti che erano destinati a CPR. Ieri un presidio protesta in Toscana, a Firenze. Ne parleremo con alcuni degli organizzatori che hanno partecipato ieri. Il tema poi della scuola e del limite massimo di ragazzi stranieri, la reazione del governatore Giani e un po' tutta la Toscana che si schiera contro questo provvedimento, spiegandone soprattutto la inapplicabilità. Altro tema di cui ci occuperemo, quello che riguarda la giustizia. Sono questioni anche legate in qualche modo all'applicazione di una legge, queste che abbiamo appena notato, della giustizia in senso lato e dalla giustizia internazionale alle carceri. Si parlerà dal 25 al 27 settembre prossimo a Scandicci per la festa nazionale del PD sulla giustizia. Ne parleremo con il segretario fiorentino e deputato Federico Gianassi, cui chiederemo anche quali sono poi le prossime mosse del PD a Firenze. E poi non per ultimo il lavoro, con i Sudcobas che ieri hanno sostenuto uno sciopero dei lavoratori della STEF di Montemurlo, 2 ore contro un tentativo, si è spiegato, di sostanziale intimidazione nei confronti di una lavoratrice che si era iscritta al sindacato. Tanti argomenti, ma partiamo dal metodo del consorzio LAMMA. Daniele Griffoni, buongiorno.
8: Sì, buongiorno a tutti. Per quanto riguarda la previsione per oggi, all'insegna di un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento più consistente potrà interessare l'Appennino, soprattutto nel pomeriggio, con possibilità di qualche occasionale breve rovescio sui rilievi più settentrionali, ma si tratterà di fenomeni molto sporadici. E per quanto riguarda i venti, sono previsti dal nord-est, generalmente deboli nell'interno fino a moderati sulla costa e all'arcipelago. Mari poco mossi sotto costa, mossi al largo. La tendenza per domani non vede grosse variazioni, vede tuttavia con un ulteriore calo delle temperature che già oggi potranno diminuire rispetto a ieri di un paio di gradi, quindi torneremo su valori intorno alla media del periodo. Con questo direi che è tutto.
7: Grazie Daniele Grifone, a risentirci domani con il LAMMA. 9-8 minuti, andiamo a vedere le principali notizie. Vi ricordo per inciso il nostro numero WhatsApp nuovo, 339-77-88-125. Scriveteci, segnaliateci le vostre notizie, commentate quelle di cui parliamo. Ancora ve lo ripeto, 339-77-88-125. Andiamo ora alle vicende internazionale e nazionale, con la premessa che anche sul fronte delle notizie regionali ci sono molte vicende interessanti.
5: Newsbox.
6: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
7: C'è la scuola in primo piano sui quotidiani di quest'oggi, con la giornata che è servita in qualche modo da un lato al governo a precisare quello che era stato l'annuncio della Premier: tetto massimo di alunni stranieri nelle classi, via il niqab e via il burka, ma soprattutto sulla partecipazione dei ragazzi stranieri nelle classi si è precisato che riguarderà la un giudizio di merito sulla conoscenza dell'italiano, quindi coloro che sanno l'italiano, che lo comprendono, non saranno conteggiati, invece quel 30% è quello dei ragazzi che hanno delle difficoltà con l'italiano. Si apre quindi poi una partita tutta diversa di capire quante sono effettivamente queste classi, perché si tratta di una valutazione qualitativa, e è come valutare i ragazzi. Sul Corriere della Sera da aggiungere anche le parole del Capo dello Stato, che da Amatrice però ha parlato di una scuola che deve essere aperta a tutti. Il titolo dalle pagine del Corriere della Sera: il ministro Valditara, che in un'intervista chiarisce i contorni di questo decreto che dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni. Il tetto agli studenti stranieri vale anche per gli europei. La conoscenza dell'italiano sarà decisiva. Ecco i criteri. Mi preoccupa la fuga dei bianchi, ovvero il fenomeno di reazione degli italiani rispetto a classi complicate con tanti ragazzi che hanno difficoltà linguistiche. Le parole di Mattarella invece ieri sono state in qualche modo un monito. Da Amatrice ha detto: la scuola è aperta a tutti, deve unire la più grande leva di integrazione, no ai ghetti. Più chiaro di così anche la CEI si è schierata, l'avete sentito, conferenza dei vescovi italiani: sia inclusiva la scuola, tocca il cuore della convivenza. La Stampa: sul limite degli stranieri in classe Meloni tira dritto, misure in vigore dall'anno in corso. Poi le parole di Mattarella: la scuola più efficace, leva di integrazione, non crei ghetti. E poi il cortocircuito della destra, che esalta Olivetti ma non lo segue. E poi si cerca di capire che cosa effettivamente sarà questo decreto. Il tetto del 30% toccherà 1000 classi su 300.000, i presidi il limite esiste già, dicono. Secondo la Repubblica, dati diversi ma comunque un impatto limitato, pronto il decreto sul tetto agli alunni stranieri, riguarda soltanto 2000 classi, e poi già si va dentro le scuole in aula con 100 lingue, uno degli istituti più multietnici, qui bambini da tutto il pianeta, siamo il laboratorio del futuro. E poi dai presidi sociale, l'alleanza contro il caporalato, la città, il fronte contro il razzismo. Repubblica, che poi scrive: perché l'Italia è migliore grazie a Sakib, Fatima e Ali, i ragazzi venuti da lontano. Cioè la scuola è migliore grazie agli stranieri, lo scrive non una personalità qualunque ma lo scrittore e maestro Eraldo Affinati. Su altri temi andiamo al Corriere della Sera con i temi economici. Bonus con online elettriche, domande al via oggi, l'incentivo per installarle in condominio è fino a 8.000 euro. E poi i signori dell'intelligenza artificiale hanno paura, ma dell'intelligenza artificiale fuori controllo o del crash finanziario? Questo è il dibattito. Anche la Stampa, la cronaca, maxi furto di Barolo, quindi di vino, nelle Langhe, 3.000 bottiglie sottratte in 3 ore. E poi la sanità, ticket sanitari, scattano gli aumenti, quanto costano ora visite esami, che, e chi paga di più. Ma andiamo su anche sui temi locali. Abbiamo parlato della scuola, del limite annunciato degli stranieri in classe. Sentiamo come ha commentato il governatore toscano Eugenio Giani a proposito appunto del limite massimo degli stranieri nelle classi.
9: Ma a me sembra si continui su quella china di demagogia che poi non trova riscontro nella realtà e trasmette valori negativi. Quando ci sono ragazzi che ci portano a vedere che le classi sono popolate da chi sta includendo nella nostra società, che vede un calo demografico profondo, che fai? Lasci a casa ragazzi perché non c'è quella percentuale raggiunta nelle scuole? Ma io ritengo che sia una cosa di assoluta irragionevolezza.
10: Questo vale anche per il provvedimento che è stato annunciato contro Repubblica?
9: Quello è stato annunciato, ma io sono abituato a leggere i testi di legge e quindi non mi pronuncio perché vorrei vedere come si scrive. Io l'ho visto in varie vicende, l'ultimo, il recente decreto legge sui carburanti. Da un lato si pubblica la legge e per commentarla sui comunicati stampa si dicono cose diverse da quelle che sono state scritte nella legge. Quindi prima di commentare comunicati stampa sulla materia vorrei il disegno di legge che indica una questione così delicata.
7: Queste le parole di Giani, qualche istante e andiamo alle vicende della nostra regione.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:16 minuti, torniamo in diretta con Newsbox. Andiamo a vedere alcune delle notizie che riguardano la nostra regione. Ce ne sono diverse interessanti, brevissimamente, perché poi passeremo anche agli approfondimenti. Su tutte ce n'è una di notizie di cronaca, riguarda strage avvenuta al deposito Eni di Calenzano. 5 persone morte nell'esplosione di una cisterna mentre si svolgevano dei lavori di manutenzione, probabilmente non coordinati bene. Si è aperta un'inchiesta, la procura aveva già individuato una serie di persone, tra cui molti responsabili di Eni e della società appunto di manutenzione, come persone da rinviare a giudizio. La notizia di ieri è che in 6 hanno chiesto il patteggiamento. Tirreno di Firenze patteggiano quasi, fra parentesi, tutti per la strage al deposito Eni, chiedono lo sconto in 6, solo per 3 viene chiesto il processo. Sulle pagine del Corriere Fiorentino questa notizia è in primo piano, ma non è l'apertura. Taglio basso, deposito Eni, in 6 vogliono patteggiare, sceglie invece di aprire con questo la Repubblica. Per la strage al deposito Eni in 6 chiedono di patteggiare, sono manager dipendenti della società che avrebbero una pena complessiva di 14 anni e 2 mesi di reclusione. Nell'esplosione a Calenzano morirono 5 lavoratori. Sulla Nazione anche qui la scelta è per questa notizia, vogliono patteggiare. Altra notizia sulla Nazione, scuole, 1 su 5 è straniero. Questo a Firenze, la proposta del governo sui limiti in classe accende scintille tra la sindaca Funaro e l'europarlamentare Torselli. In tutta la provincia 19.000 non hanno la cittadinanza italiana, i presidi però parlano di una norma inattuabile. Di scuola parla anche il Corriere Fiorentino, no della Toscana a Meloni, per la regione i sindaci e i presidi sono contro il tetto del 30% dei studenti stranieri, è inapplicabile, fa discutere la proposta del governo. Il sindaco di Prato Biffoni invita la Premier in città, il provveditore Tagliaferri dice aspettiamo indicazioni da Roma. Vi segnaliamo anche dalle pagine della Repubblica questa notizia, Fiorentina Calcio che lima i termini dell'offerta finale al comune, il project per lo stadio va verso l'ok. Poi altre notizie le racconteremo nel corso della trasmissione, 9:18 minuti, invece voltiamo pagina e parliamo invece dell'inchiesta della Procura di Ravenna sui medici per una presunta associazione a delinquere.
0: Newsbox.
2: C'è anche questo, infatti, associazione a delinquere tra le ipotesi di reato a carico di un medico che è stato indagato dalla Procura di Ravenna nel quadro di un'inchiesta partita nei mesi scorsi che coinvolge 23 camici bianchi. Quale sarebbe il punto della questione? Il aver emesso una serie di certificati di inidoneità, quindi impossibilità nei confronti di migranti ad essere destinati ai CPR, i centri di espulsione per i migranti. Una inchiesta la cui svolta nei giorni scorsi ha subito provocato forti polemiche, una reazione anche molto importante da parte della Federazione Nazionale dei Medici, con il presidente Anelli. Sostanzialmente la replica è stata quello che il giudizio, la valutazione medica non è appunto sindacabile, prendersi cura è qualcosa che va sopra il resto e non può essere, diciamo così, sussunto il fatto che ci siano dei pregiudizi. E poi però si sottolinea anche tutta una serie di problematicità relative ai CPR dal punto di vista della salute, l'incompatibilità della salute dei CPR con la salute. Ieri un presidio si è svolto a Firenze, c'era anche un medico, Alessandro Verona, sentiamo cosa ha detto.
3: Abbiamo ritenuto necessario, doveroso, manifestare solidarietà rispetto ai medici e alle mediche che sono stati coinvolti da perquisizioni durante la settimana scorsa e in particolare all'unico medico che è realmente indagato, che si chiama Nicola Cocco, che in questo momento ha un'accusa di associazione a delinquere. che altro non è collegata al suo esercizio normale della professione medica, perché la professione medica risponde solo all'articolo 32 per quello che riguarda la legge e al codice deontologico per quello che riguarda la professione, e altro non ha fatto che valutare in scienza e coscienza la condizione, lui come tutte le altre colleghe e colleghi, di persone rispetto all'inserimento in una struttura a limitato controllo delle condizioni ambientali. E sappiamo, in base a documenti istituzionali di organizzazioni varie, ma soprattutto nazionali e internazionali, incluso pure il WHO, quindi l'OMS, che le condizioni dei CPR non sono minimamente accettabili. La nostra visibilità su quei luoghi è minima. Allora viene da chiederci: è opportuno mettere alla gogna medici e mediche che stanno facendo il loro lavoro, o forse dovremmo focalizzarci sulle condizioni di luoghi di cui poco sappiamo e in cui poco si riesce a incidere?
2: Così Alessandro Leona dal presidio di ieri. Ne parliamo anche con Rossella Romano degli Anelli Mancanti, una delle associazioni che ha partecipato e che ha promosso la manifestazione di ieri. Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti.
2: È davvero, come dice il dottore Alessandro Verona, una gogna, perché diciamo, questi certificati, no, che sono messi sotto la lente della procura di Ravenna, diciamo, che, perché sarebbero stati fatti, diciamo così, in fotocopia per evitare ai migranti di andare nei CPR, e invece voi rivendicate essere una precisa e precipua libertà dei medici.
0: Allora, voglio fare un po' di precisazioni. Intanto il certificato di idoneità viene fatto sotto le indicazioni della direttiva Lamorgese, che indica praticamente che le cose da considerare sono la presenza di malattie infettive, la presenza di malattie croniche e la presenza di patologie mentali. Ora, questo certificato di idoneità per entrare al CPR in tante realtà italiane viene fatto come se fosse un atto di ufficio, quindi senza una visita ambulatoriale approfondita, e sicuramente spesso senza interpellare tutti i professionisti del caso. Allora, quello che la problematicità per l'inidoneità è semplicemente venuta fuori nel momento in cui ci sono stati dei professionisti che si sono interrogati poi su e hanno approfondito su cosa fosse il CPR, e hanno valutato che fare una visita sommaria per dare un certificato non fosse sufficiente, e però facendo questa visita in scienza e coscienza, sempre nel rispetto del codice deontologico, hanno valutato che alcune persone non fossero idonee ad entrare nel CPR. È importante considerare che il CPR è diverso dal carcere. Il carcere è amministrato dal Ministero della Giustizia e ha la possibilità di avere, è il diritto garantito per ogni persona detenuta di avere un medico, come fosse un medico di famiglia.
2: La sanità in carcere, almeno in teoria, è garantita, nel senso che poi vediamo come funziona, però sì.
0: Esatto, nel CPR non è così. Il CPR è gestito da enti totalmente privati. I medici che lavorano nel CPR sono gestiti loro stessi dall'ente privato, e non è documentato quante ore stiano, e che tipo di assistenza facciano alle persone che poi sono effettivamente detenute, e quindi essenzialmente è un buco nero della continuità delle cure.
2: E quindi, diciamo, è questa mancanza di trasparenza per i medici che nei confronti del CPR, di quello che avviene lì, che impedisce un giudizio ponderato e chiaro, secondo voi?
0: Non solo, non è solo la mancanza di trasparenza, nel senso che noi abbiamo documenti fatti da enti nazionali e internazionali, ma tra cui il Consiglio di Stato, si è espresso anche l'OMS, che dicono che i CPR sono luoghi patogeni, vuol dire luoghi patogeni significa luoghi che creano patologia, quindi anche da questo punto di vista ci sono le evidenze, non è che c'è solo poco chiarezza. Questo è importante da sottolineare, perché non è che uno non è un professionista che si immagina delle cose, Sono cose più che documentate anche dall'ultimo rapporto del TAI uscito a febbraio di quest'anno. Quindi tutti i professionisti che agiscono dando poi dei certificati di inidoneità non lo fanno sulla base delle loro idee di quel momento, ma sono avvalati effettivamente da una letteratura a cui come ordine, come professionisti, noi ci riferiamo sempre.
2: Ecco, dal presidio di ieri è stata anche lanciata anche una sorta di rete no lager, no CPR.
0: Esatto, esattamente.
2: Che fine, esatto. Che obiettivo, quali sono, diciamo, a questo punto,
0: le prospettive? Esatto, gli obiettivi della rete sono sicuramente quelli di intanto fare informazione, perché appunto diciamo che questo fenomeno credo sia in generale all'opinione pubblica poco conosciuto e sicuramente questo è uno degli obiettivi primari e anche poi di espandere una bolla, diciamo, di consapevolezza su questo, anche perché ricordiamoci che anche ad Aulla è stata approvata la costruzione di un CPR con varie realtà locali e non locali, ma comunque realtà toscane che si stanno opponendo a questa cosa.
2: E quindi sentiremo ancora parlare di questa rete no lager, no CPR, grazie Rossella Romano, Anelli Mancanti, buon lavoro, a risentirci.
0: Grazie anche a voi, buon lavoro.
2: 9:27 minuti, qualche istante, poi parliamo di giustizia con il segretario fiorentino e deputato del PD Federico Giannassi, anche di questo tema, ma anche del programma della festa del PD sulla giustizia che si tiene dal 25 settembre prossimo.

0: News Box.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Lo abbiamo detto qualche istante fa, parliamo di giustizia, l'occasione è quella dell'appuntamento della Festa Nazionale della Giustizia promossa dal PD dal 25 al 27 settembre prossimo presso la Casa del Popolo Rita Atria del Vingone a Scandicci. Tanti gli argomenti al centro di questa tre giorni, dai crimini internazionali agli abusi di potere e la corruzione, il tema del controllo della legalità, le riforme della giustizia, quelle mancate da parte del governo dopo il referendum, e molto altro, tra cui anche il tema delle carceri. Ne parliamo con Federico Giannassi, che è segretario del PD di Firenze e anche deputato capogruppo capogruppo in commissione giustizia per il PD, ecco. Buongiorno e ben trovato.
3: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
2: Onorevole, partiamo, segretario, partiamo da una vicenda di cui abbiamo parlato fino a qualche istante fa. Si parlerà tra l'altro anche di carceri, e ne parleremo fra qualche istante nel corso della vostra festa della giustizia. Ma poco fa abbiamo parlato della inchiesta che riguarda i medici e i certificati di inidoneità per i CPR. In qualche modo, lasciando stare il tema, diciamo che sicuramente l'inchiesta andrà avanti e farà il suo corso, come è giusto che faccia, c'è anche un tema che sollevano appunto i medici di conflitto tra ciò che sono i doveri, diciamo, di cura e assistenza e quelli che possono essere i vincoli dettati dalle norme e dalla legislazione, e dall'altro un tema di trasparenza dei CPR, che non sono carceri, però hanno diversi problemi.
3: Beh, non c'è dubbio, ma il fatto che tutti, non solo voi, tutti nell'opinione pubblica li associamo al carcere, dimostra che o siamo tutti enormemente disattenti, oppure è successo che una struttura che non dovrebbe essere un carcere, di fatto è un carcere. E purtroppo con le medesime, peraltro, difficoltà e criticità del sistema carcerario italiano. È un grande tema che viene, io penso, alimentato anche con grande demagogia. Pensate al dibattito che la destra spesso rilancia in Toscana, raccontando di un'apertura di un CPR, poi noi andiamo per creare, come dire, evidentemente una contrapposizione col presidente Gianni, che dice di no. Dopodiché andiamo a vedere più nel dettaglio e cosa scopriamo? Che i CPR già esistenti sono difficilmente gestibili, al punto tale che molti di questi sono per metà non vuoti rispetto ai posti che avrebbero a disposizione, che anche nelle regioni governate dalla destra non ne sono stati aperti di nuovi in questi anni perché è complicatissimo aprirli e gestirli, e che poi quando la destra si spinge un po' di più in Toscana e fa anche un'ipotesi, come ha fatto quella di Massa, e centrodestra di Massa risponde e dice no, ma qui no, perché già la situazione è complessa. Allora servirebbe meno demagogia e più serietà. C'è un tema internazionale alla cui base ci sono poi importanti flussi migratori, che riguarda un tema che non è mai stato risolto, e cioè che le popolazioni africane continuano a vivere in situazioni indecorose perché il processo di decolonizzazione che sembrava acquisito di fatto poi non si è realizzato, è terra di conquista, di potentati e di interessi, e quindi non c'è libertà, non c'è sostenibilità economica, c'è disperazione, ci sono anche flussi organizzati. È un grande tema internazionale, come ha dimostrato credo il caso Almastri, insomma, no? Si può raccontare come ha fatto il governo e c'è lotta contro gli scafisti, però guarda caso quando il capo degli scafisti libici è stato arrestato, qualche ora dopo è stato liberato e dal governo riportato in Libia a fare il suo mestiere. È un tema enormemente complesso e la demagogia non aiuta. Nello specifico poi è chiaro che al di là del procedimento penale, io non posso entrare, non ho elementi e non è mia abitudine commentare i procedimenti penali laddove non ho gli elementi e gli strumenti per arrivare oltre a quello che invece il giornalismo d'inchiesta può produrre, però il tema specifico della professione medica non può essere messo in discussione, così come non può essere messa in discussione la figura dell'insegnante, mi riferisco ad altri casi dei quali si parla in questi giorni. Cioè, ci sono delle missioni istituzionali che sono un pezzo della democrazia e che si svolgono con regole di ingaggio chiare da moltissimo tempo. medico salvavita alle
2: persone. C'è un tema di fondo, no? Insomma, evidentemente il desiderio di far muro rispetto all'arrivo degli stranieri che possono essere a scuola come nel nostro territorio si scontra con dei principi cardine che possono essere per il medico curare indipendentemente da chi si trova davanti e quindi garantire al massimo la salute di chi sta in quel momento visitando e dall'altro invece il docente o l'insegnante che ha come obiettivo quello di insegnare indipendentemente da chi ha di fronte, no?
3: Ma non c'è dubbio, ma è ovviamente così, per fortuna è così quasi sempre. Nella realtà dei fatti è davvero disdicevole che chi governa invece di farsi carico della risoluzione dei problemi alimenti demagogia spicciola. Anche questo tema dei bambini nelle classi è davvero curioso. Se sappiamo tutti esiste già una circolare del 2010 che prevede un tetto massimo del 30%. Il governo è in carica da 4 anni, non mi sembra che abbia fatto nulla sugli investimenti nelle scuole per offrire servizi. Pensate a Firenze questi servizi se li gestisce tutto il Comune di Firenze, che fa centri di alfabetizzazione, perché è un grande tema quello della lingua. Non è che il tema non esiste, è che deve essere affrontato seriamente. Come Firenze mette risorse da solo, senza sostegno del governo, e 1500 bambini che sono nati da genitori stranieri e che hanno difficoltà con la lingua vanno ai centri di alfabetizzazione del Comune di Firenze. 1500 e non 2 o 3, 1500. Allora, un governo ha strumenti enormi per affrontare questi problemi e aiutare a risolverli, ma se risponde con la demagogia, con norme un po' ridicole, perché ora io leggo che in realtà la norma sarà non ci può essere superare un tetto superiore al 30% di bambini che non parlano l'italiano.
2: Il ministro ha chiarito che si tratta appunto di una valutazione più qualitativa, però da capire come verrà fatta.
3: Ma no, ma scusate, ma allora, parliamoci chiaro, siccome qui poi si dice stranieri, allora molti di questi sono bambini nati in Italia, non hanno la cittadinanza perché le regole non glielo consentono, ma sono nati e cresciuti in Italia, spesso non hanno nemmeno legame con il paese d'origine dei genitori, parlano l'italiano. Il tema diverso riguarda i bambini invece, e ce n'è una parte ovviamente, che hanno grande difficoltà con la lingua, che magari arrivano ad anni in corso da famiglie che non hanno rapporti con il paese, e c'è quindi il tema, ma si risponde, io credo, così dovrebbe fare un governo serio, facendo investimenti, che sono investimenti non buonisti, sono investimenti che servono ad alimentare quella relazione positiva che poi è il caposaldo di una sana democrazia. Ripeto, come fa il Comune di Firenze, come fanno altri comuni.
2: Per tornare alla giustizia, gli investimenti ad esempio che chiedevano ieri a Firenze, così in tante altre città italiane, i precari della giustizia, quelli che insomma sono stati assunti con i fondi del PNRR per sburocratizzare, per velocizzare il processo anche in forma digitale, e che ora hanno i contratti in scadenza, lì i fondi non ci sono, chiedono appunto quantomeno una proroga. Ecco, anche, come dire, quando si parla di investimenti e di giustizia, anche su quello no? La macchina deve andare avanti.
3: Ma non c'è dubbio, cioè, qui c'è un tema da cui non si può fuggire. Se un governo, forze politiche dichiarano che un tema è una priorità nazionale, e sulla giustizia l'abbiamo sempre sentito dire, deve metterci anche le risorse, perché se un governo dice che un tema è la priorità nazionale ma poi non ci mette le risorse, o addirittura come è successo in questi anni le toglie, significa che sta o prendendo in giro gli italiani o comunque non ha e la chiarezza e la consapevolezza della gestione del tema. La giustizia italiana ha bisogno certamente di efficientamenti e riorganizzazioni, ma ha bisogno anche di risorse. Penso al carcere, noi parleremo in questi 3 giorni a Scandicci del carcere, ci sarà Mauro Palma, l'ex garante dei detenuti nazionale, e altre figure importanti. Ma se non si fanno investimenti a partire da Sollicciano, come si pensa di poter risolvere la situazione? Poi chiaramente quando ci sono le risorse vanno spese bene. A Sollicciano sapete che è stata una fatica immensa spendere quei 7 milioni che derivavano dal governo Draghi, quindi devono essere spesi bene, devono essere spesi senza che poi ci si debba rimettere le mani sopra, questo non c'è dubbio ed è un pezzo del problema, ma l'altro è metterci le risorse, oltre ovviamente a cambiamenti di legislazione che in questi anni non hanno certamente favorito l'alleggerimento dei problemi sul carcere, ma li hanno ampliati.
2: Su Sollicciano si parla di
3: una priorità.
2: L'hanno anche detto le unioni delle camere penali, è un po' il simbolo di ciò che non funziona nel nostro sistema carcerario, dal lato fatiscenza delle strutture, investimenti che non danno quello che si sperava potessero dare, c'è una sezione recentemente ristrutturata che sembra brillare, ma perché brilla rispetto a tutto il resto, eppure già si segnalano in altri punti dove si è lavorato sui tetti che ricomincia a piovere e siamo verso l'autunno. E in più, nonostante il sequestro, nonostante quindi i trasferimenti forzati, 200 detenuti che ovviamente hanno affollato le altre carceri, soprattutto toscane, di nuovo siamo ai limiti, ben oltre i limiti di capienza, si parla del 165% del sovraffollamento. Anche lì si parla tantissimo, ciclicamente, abbattiamolo, ricostruiamolo, però anche il garante toscano detenuti vi ha un po' stoppato, come dire, a voi come PD, perché ogni tanto da quella parte anche vostra è arrivata questa idea, non facciamo demagogia. Come fare allora a risolvere concretamente Sollicciano senza cadere, no, negli annunci o nelle richieste demagogiche?
3: Allora, ci sono alcune tematiche che sono generali nazionali, che producono il disastro ovunque, che si aggrava ancora di più a Sollicciano. I detenuti con problemi psichiatrici, in base alle nostre leggi, non devono stare in carcere se non sono pericolosi in strutture dedicate, se sono pericolosi nelle REMS, quelle strutture dove appunto stanno persone psichiatriche socialmente pericolose. Noi vediamo che non c'è un investimento né nell'uno né nell'altro caso, e quindi finiscono per stare in carcere soggetti psichiatrici che, ripeto, per le leggi non ci dovrebbero stare. Ce ne sono tante anche a Sollicciano. Ci sono persone tossicodipendenti, tantissime, per violazione delle norme sul tema dello spaccio, che ovviamente hanno, diciamo, in molti casi equiparato il possesso di sostanze stupefacenti allo spaccio, e sono tossicodipendenti. Anche il governo ha ammesso che i tossicodipendenti dovrebbero stare in comunità di recupero. Ora è stato fatto un primo intervento per 500 detenuti, ma probabilmente il numero si avvicina a 20.000 sui 65.000 detenuti che ci sono in Italia. Poi ci sono problemi con persone con enormi problemi di tipo sociale, che aggravano le loro problematicità nel carcere, e quando escono sono più pericolosi di prima. Cioè, ci sono dei detenuti, molti, che dovrebbero essere gestiti diversamente, e bisognerebbe superare il binomio o strada o carcere, che ha dimostrato di fallire sia per quanto riguarda la tutela dei diritti delle persone, sia per quanto riguarda anche la sicurezza pubblica, perché non mi pare ci siano molti italiani contenti della situazione generale. Quindi è proprio un sistema fallimentare, e queste sono tematiche più generali, ma che produrrebbero grande beneficio. Pensate per esempio alla proposta che abbiamo fatto: il detenuto che sta per finire di scontare la pena tra qualche mese è fuori. Allora, abbiamo detto, perché non si prevede un regime transitorio nelle case di reinserimento sociale, luoghi più piccoli, più stretti, dove viene fatta la formazione per il reinserimento sociale? Vorrebbe dire anche lì alleggerire il peso della popolazione carceraria.
2: Ma ci sono
3: queste
2: strutture? Ce n'abbiamo abbastanza? Perché anche
3: ma guardi, non
2: a Firenze...
3: ce n'abbiamo perché non c'è un lavoro. Il governo ha accettato questo principio 2 anni fa, perché ci fu una discussione su questo e disse, beh, questo può essere uno strumento. Decreto legge dell'agosto del 24. Siamo nel 26, sostanzialmente, a mio giudizio, non è stato fatto nulla. Il governo dirà no, ma invece abbiamo iniziato a fare i censimenti. Ma insomma, non è possibile, dopo 2 anni, se si dice di condividere un tema, essere ancora a non vedere un risultato realizzato. Le strutture si possono trovare, sono strutture piccole, chiaramente serve una relazione con i comuni, serve un lavoro importante, ma pensate al vantaggio anche in termini di sicurezza sociale. Fare un lavoro specifico sul detenuto nei 6 mesi o nell'anno prima che lui esca dal carcere, alleggerisce, anche perché c'è un numero enorme di persone che deve scontare pochi mesi o un anno, diverse migliaia. Insomma, io faccio degli esempi per dire che con il buon senso, a volte, senza settarismi ideologici, si possono raggiungere risultati importanti sia sotto il punto di vista della tutela dei diritti, sia sotto il punto di vista della anche percezione e condizione di sicurezza sociale. E invece questo non c'è. In più Sollicciano ha problemi specifici, perché il sovraffollamento è importante, e la popolazione detenuta ha queste gravi sofferenze che ci sono un po' in tutta Italia, ma a Sollicciano sono anche superiori nei numeri, e la fatiscenza incredibile delle strutture. Insomma, se la magistratura italiana, per la prima volta nella storia della Repubblica, è arrivata a sequestrare alcune sezioni del carcere, imponendo il trasferimento dei detenuti in altri carceri, significa che la situazione è esplosiva. Io non dico che la soluzione è abbattere e ricostruire, per la quale servirebbero probabilmente risorse non disponibili, ma tra abbattere e ricostruire e non fare nulla ci sarebbero anche le vie di mezzo. Io nei mesi scorsi ho presentato un atto che è stato recepito dal Parlamento, in cui chiedevo di allocare 50 milioni sul carcere di Sollicciano per la sua ristrutturazione almeno parziale, sarebbe un primo inizio.
2: Quindi, io più volte detto con, un'ala oppure con una sezione, via via, così?
3: Ci sono degli, allora, è possibile usare, diciamo, anche delle strutture volano e iniziare a fare recuperi. 50 milioni è una somma importante, vuol dire fare molto. Se voi pensate che, diciamo, il governo attuale non ha messo di risorse 9 nulla, ha ereditato quelle dal governo precedente, si parla di una somma che alla fine arriva intorno a 9 milioni di euro se metti tutto insieme, e però, diciamo, non è sufficiente per risolvere i problemi. In più ci sono i problemi che ha detto lei, alcuni interventi sono stati fatti e poi abbiamo di nuovo le infiltrazioni d'acqua e non può succedere questo. Però 50 milioni vuol dire 5 volte tanto, quindi consente già di fare un intervento molto importante. Però il tema, a mio giudizio, è un altro, cioè, poiché nessuno può dubitare che quello è una situazione disastrosa, un girone infernale, ma perché la politica non si unisce e inizia a dare dei segnali? Perché non ci dovrebbe essere su questo destra e sinistra, a meno che non si pensi che il carcere deve andare sempre peggio e ce ne disinteressiamo. Però ribadisco, chi alimenta il tema della sicurezza dovrebbe anche dire che se ci disinteressiamo di carcere, i problemi di sicurezza aumenteranno. Faccio un esempio opposto, un luogo che storicamente ha dato segnali molto positivi, è l'isola di Gorgona, dove c'è un lavoro di reinserimento lavorativo pazzesco che ha abbattuto la recidiva. Però noi leggiamo che viene messo in crisi il modello della Gorgona. Cioè, non è che si dice in crisi Sollicciano, cambiamo Sollicciano. Si mette in crisi uno dei pochi modelli che in Italia funziona. Vuol dire che veramente siamo sulla strada sbagliata.
2: Perché anche lì, appunto, i numeri stanno crescendo. Grazie, segretario del PD fiorentino Federico Giannassi e vice capogruppo del PD in Commissione Giustizia. Ci sarebbero tanti argomenti politici locali, ma il tempo a nostra disposizione è terminato. Le prendo subito l'impegno a risentirci fra un paio di settimane al massimo e così facciamo anche il punto sulla situazione PD a Firenze. Va bene?
3: Molto volentieri.
2: Grazie.
3: Arrivederci, grazie a voi.
2: 9:44 minuti, ci fermiamo con la pubblicità e poi il traffico in tempo reale di Morsi in Toscana per parlare poi subito dopo di lavoro. A Montemurlo lo sciopero di 2 ore e la mobilitazione dei lavoratori della STEF contro che denunciano una violazione del diritto sindacale.
0: È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, 3 km di coda tra Firenze Ovest e Firenze Peritola, code a tratti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve in direzione mare, code tra Darsena Toscana Est e Livorno e tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria, via Gioberti chiusa da via Lamendola alla svolta verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Newsbox.
2: 9:46 minuti, Newsbox ancora e andiamo ai temi del lavoro. Ieri sciopero di 2 ore alla STEF di Montemurlo, i lavoratori hanno incrociato le braccia per denunciare quello che è avvenuto nei confronti di una loro lavoratrice, denunciato sostanzialmente la violazione di un basilare diritto sindacale. Ne parliamo con Sara Caudiero, Sudcobas, sindacato che ha sostenuto i lavoratori nella loro protesta. Buongiorno, ben ritrovata.
7: Ciao a tutte e tutti.
2: Cosa è successo alla STEF? Perché ieri appunto 2 ore di sciopero?
7: Sì, 2 ore di sciopero in solidarietà a Valentina, questa collega che appunto dopo un anno e mezzo di lavoro è stata lasciata a casa, sarà lasciata a casa perché si è iscritta al sindacato, una lavoratrice impiegata nel magazzino STEF, che è una multinazionale francese che appunto aveva contratti precari, si è iscritta al sindacato pensando di fare qualcosa di normalissimo e legittimo, e nei fatti in realtà poi è stata lasciata a casa dopo che gli è stato comunicato. I suoi colleghi e le colleghe sia del magazzino che dell'ufficio hanno costruito questa raccolta firme a cui hanno aderito 42 dipendenti, chiedendo all'azienda di fare un passo indietro. C'erano già stati molti malumori anche a partire dall'inaugurazione, passatemi in termini, un po' finta, che c'è stata qualche settimana fa, perché il magazzino è aperto da un anno. A cui però sono stati invitati istituzioni, clienti e lavoratori, sono stati lasciati fuori e sono stati portati gli avanzi del catering, per cui già c'era molto malumore in magazzino e l'azienda stava dando segnali negativi, e poi purtroppo appunto è accaduto che Valentina, noi abbiamo inviato una mail per chiedere un tavolo per discutere della sua stabilizzazione e quella anche di altre persone precarie in magazzino, perché non vogliamo che il contratto part-time, scusate, il contratto determinato venga usato come un lungo periodo di prova dove le persone per un anno e mezzo, due anni devono stare ricattabili e precarie. Il lavoro c'è, perché tante diverse persone sono state assunte anche proprio in questi giorni per coprire la sua posizione. Il lavoro c'è, se le persone lavorano bene non è chiaro per quale motivo una persona deve stare per forza un anno e mezzo, due anni precaria. Noi avevamo chiesto un incontro per discutere di questa cosa, la risposta dell'azienda è stata appunto convocare invece la lavoratrice dopo 15 minuti in ufficio, dicendole che sarebbe rimasta a casa. Valentina chiaramente non si arrende, così come i suoi colleghi e il suo collega della SERF. Abbiamo fatto queste prime due ore di sciopero, continueremo con la mobilitazione, chiedendo all'azienda di fare assolutamente un passo indietro.
2: Quindi una protesta che proseguirà. Grazie Sara Caudiero, Sud Cobas, ovviamente noi la seguiremo questa vicenda e grazie a voi.
7: Grazie a voi e buona giornata.
2: 9:50 minuti, ancora qualche istante di musica e poi altri approfondimenti.

0: News Box.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9.51, torniamo sul tema con cui sostanzialmente abbiamo aperto, perché le notizie nazionali fanno rimbalzare questo dibattito sul decreto annunciato dal governo sulla scuola, tra le due misure simbolo, quella del stop al burka e al niqab, ma soprattutto il limite massimo di stranieri in classe fissato al 30%, dibattito già apertissimo, c'è una norma che già esiste ma non è mai stata applicata. Oggi le precisazioni anche da parte del governo, si guarderà alle competenze linguistiche. Ne parliamo con Matteo Biffoni, sindaco di Prato. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
2: Prato qualche mese fa è stato preso di mira da Val di Tara, il ministro dell'istruzione, proprio perché voi là avete delle classi con tantissimi studenti stranieri. È stato preso come esempio negativo su cui intervenire, come dire, ora è arrivata, forse anche complice la campagna elettorale, l'annuncio di questo decreto. Molti dicono che è inapplicabile. Le posso chiedere ancora prima però di un giudizio politico, la situazione vostra, ecco, a Prato, com'è rispetto a questi limiti 30% o no?
3: Io a Val di Tara risposi con quella, non so se vi ricordate, nella vita è bella, quando Roberto Benigni,
2: il buongiorno principessa, come
3: buongiorno
2: dire, principessa. Svegliato.
3: No, si è svegliato, bellissimo. E adesso, capito, è complice, secondo me lo dico, perché tutti noi abbiamo fatto un sacco di chilometri politici, purtroppo, perché siamo in età alle spalle, e la campagna elettorale è iniziata e si fa con questo annuncio. Qual è la situazione a Prato? Quella, diciamo, di realtà in cui cittadini, i ragazzi stranieri per la legge, cioè nati da genitori stranieri, ma magari nati a Prato, magari nati in Nicaragua, in Bangladesh, in Cina, in Algeria o a Monaco di Baviera, sono in alcuni plessi anche il 70%, anche il 75%, dove, diciamo, c'è una disarticolazione, perché molti ragazzi, soprattutto di origine cinese, arrivano in corso d'anno, ne arriva 300 bambini che arrivano non quando formi le classi, cioè a gennaio-febbraio, ma a aprile, a marzo, a agosto, e quindi li devi inserire in classe, spesso senza competenze linguistiche. Anche lì, diciamo, chi è che stabilisce? Magari ci sono bambini che appunto sono tecnicamente stranieri perché nati da due cittadini, non hanno la cittadinanza italiana, ma che sono nati e cresciuti a Prato, parlano italiano meglio di me e meglio di molti altri figlioli nati e cresciuti a Prato da genitori italiani. Chi è che stabilisce chi parla l'italiano o cosa? Cioè, è una roba che in alcune zone della città ti costringerebbe a portare magari il fratellino in una scuola, la sorellina in un'altra, oppure prendere uno che sta a tavola, per chi conosce Prato, la periferia sud, portarli magari a Figline, cioè all'estrema periferia nord, o viceversa, portare qualcuno, so, da Narnali o da Maliseti, quindi zona ovest della città, a Mezzana, a lei. Quindi c'è un caos totale. Per fare cosa?
2: Quindi la inapplicabile domanda è... secondo lei?
3: Certo, inapplicabile. Io ho invitato la Presidente Meloni a venire. Cioè, senza fare campagna elettorale, venga nelle scuole della mia città, ma guardi, Piacenza, Mantova, Parma, Brescia, Padova, siamo più o meno nella stessa situazione. Perché oggettivamente non è applicabile, in più è controproducente, perché a quei 30% di bambini stranieri in una classe devi insegnargli italiano, non distribuirli in qua e là. Poi stamattina Val di Tara ci mette il carico, ho paura della fuga dei bianchi, ma dove vanno? Cioè io veramente, cioè, io fammi capire dove vanno i bambini, viaggiano dove, nella riserva indiana, di quale scuole private, cioè, ma io veramente, hanno il problema vero è che se insegui la demagogia e tu vai a sbattere, perché poi c'è la vita vera. Allora, siccome la Presidente del Consiglio è anche la mia Presidente del Consiglio, non l'ho votata, però rappresenta questo paese, quando parla il suo peso specifico è diverso dal mio o di tanti altri, io le dico, e lo dico anche attraverso i vostri microfoni, vi ringrazio per l'ospitalità, venga a Prato, si fa un giro, lei si renderà conto non solo che quella norma è inapplicabile in realtà come la nostra, ma che è controproducente. Io ho bisogno di insegnare l'italiano a questa gente, ho bisogno che ci siano insegnanti L2, mi dicevano ieri sera i vostri colleghi di una radio nazionale, sentivo il responsabile di scuola della UIL che diceva che gli insegnanti L2 in Italia ce ne sono 1000. Insegnanti L2 significa non insegnanti di italiano, ma insegnanti di italiano per stranieri, cioè formati esattamente a fare quello. Ce ne vorrebbe il triplo, il quadruplo, il quintuplo. Ci vogliono classi apposta, ci vogliono laboratori dedicati, ci vogliono gli strumenti, no? Le app, tutto quello che serve per i ragazzi, soprattutto più giovani, per impratichirsi in questo. Ci sono, come abbiamo sperimentato a Prato, noi abbiamo chiamati collaboratori di corridoio, cioè nel senso persone che comunque si prendono carico di questo ragazzo anche durante le lezioni e interagiscono con loro anche finché che non hanno una competenza linguistica formata, per evitare questo lo facciano gli insegnanti. Insomma, bisogna fare questo per insegnargli l'italiano e fargli diventare cittadini a tutti gli effetti, non distribuirli in qua e là come pacchi postali. In più, appunto, in realtà come quelle di Faro diventa difficilmente sostenibile, perché o sbaracchi la città, quindi traffico, casino, metti in difficoltà le famiglie, un caos totale, oppure veramente non è quasi impossibile, perché cittadini stranieri per la legge italiana che prevede lo ius sanguinis significa fino a 18 anni, anche se uno è nato e cresciuto a Prato, tecnicamente straniero.
2: E lei dice, io devo insegnare l'italiano a questi ragazzi.
3: Certo, fammi capire, aggiungo l'ultima cosa, vi rubo. Arriva un ragazzino tedesco che per motivi di lavoro, non è una storia ambientata, è una storia di vita vissuta, un ragazzino tedesco di 7 anni che fino a qualche giorno prima aveva abitato vicino a Monaco di Baviera, suoi genitori per motivi di lavoro si spostano a Prato, quello sa il tedesco, ma l'italiano non ha più pallida idea. Ma lui perché è tedesco non ci va, lo facciamo rientrare nel 30%, oppure semplicemente perché è biondo, bellino, cioè non funziona. Cioè, come funziona?
2: Secondo Valditara, almeno stamattina, dice rientrerebbe il famoso 30%. Quindi voi dite, paradossalmente questo limite potrebbe essere in teoria la via per dare una diversa risposta, però fatta di post-scuola, fatta di sostegno, fatta di altri insegnanti assunti, o no?
3: Il problema c'è. Io non lo nego, cioè, infatti quando dicevo buongiorno principesse, perché è anni che il comune, noi siamo inattaccabili, su 6 anni il comune di Prato va all'ufficio scolastico regionale tutti gli anni a dire abbiamo bisogno di questa roba perché abbiamo questo problema, che poi in alcuni casi sfocia nell'abbandono scolastico, eccetera, eccetera, è anni che lo diciamo e abbiamo anche le proposte per provare a contrastarlo con i nostri mezzi di un povero comune sciagurato. Il punto è che in questo caso si sta pensando non alla soluzione del problema, ma a mettere in sicurezza, non si sa bene chi, le famiglie italiane, cos'è,
2: i bianchi,
3: roba?
2: L'ha detto, no?
3: I bianchi, ecco, cioè il punto è, Valditara, te sei ministro, vuoi insegnare l'italiano a tutti quelli che entrano nelle nostre scuole e li fai uscire con delle competenze nel momento in cui finiscono il ciclo scolastico, o non te ne frega nulla, semplicemente devi dire su 20 bambini ce ne sono al massimo 6 stranieri che non parlano l'italiano? Cioè come funziona? Io voglio capire qual è l'obiettivo di questa roba, perché diciamocelo, io penso che sia legittimamente l'inizio della campagna elettorale, guarda caso la Presidente Meloni lo dice alla convention dei ragazzi, dei giovani di Fratelli d'Italia, perché lì sa che c'è una platea che potrebbe essere affascinata da altre proposte politiche, diciamo così. Però non si pensa che te stai parlando non semplicemente un leader di partito, ma stai parlando come Presidente del Consiglio e porti in Consiglio dei Ministri una roba che mette in difficoltà ancora una volta le città, si rende a più con più, lo dico. C'è una direttiva Gelmini, non di un governo, diciamo, di bolscevichi, ma di un Gelmini del 2010-2011, non mi ricordo, che prevede già il 30%, ma che ovviamente le città che citavo prima, a partire dalla mia, oggettivamente non riescono a rispettare per il motivo che si diceva prima, perché i figli di due cittadini stranieri tecnicamente sono stranieri. E allora io gli deporto, diciamo, in qua e là per la città come dei pacchi postali, o altrimenti si prova a fare un ragionamento diverso, che è quello che io penso che serva a tutti, compreso il governo di centrodestra, cioè insegnare l'italiano a tutti quanti, in modo che le competenze linguistiche di chi è

0: Stop 10.000 auto e moto dal primo di novembre, con appunto la nuova fase, il nuovo step dello scudo verde a Firenze. 10.000 mezzi non potranno più entrare in città, i numeri raddoppiano se guardiamo la città metropolitana. La data in cui scattano i nuovi divieti, 1 novembre, quella in cui inizia la seconda fase dello scudo verde, scrive Repubblica. Andiamo su il Corriere Fiorentino con altre notizie interessanti dalla prima pagina. L'ARS, Agenzia Regionale di Sanità, è il piano di Eugenio Giani, che recentemente appunto l'ha commissariata, via i coordinatori scientifici, e c'è un dirigente tuttofare. Dunque, verrebbero eliminati quindi i coordinatori scientifici attuali, Fabio Föller e Fabricio Gemmi, per risparmiare 140.000 euro complessivi. La Corte dei Conti ha stabilito che il direttore deve essere inquadrato nella dotazione organica dell'agenzia, non può essere un dirigente esterno, e quindi ci sarà appunto questo dirigente tuttofare. Fare. Altra notizia dal Corriere Fiorentino: verde ritardi nei lavori della tranvia, residenti preoccupati, il comune rassicura. Siamo in piazza Beccaria, ma i residenti sono preoccupati anche per l'eccessiva presenza di lastricato, una isola di calore, dicono. Sulle pagine della Nazione invece il tema in consiglio comunale della tranvia, con la proposta di un referendum contro la tranvia partita dal consigliere Sabatini di Lista Schmidt. Sabatini, la petizione antitranvia, ma replica l'assessore Giorgio, si perderebbero 300 milioni in penali, il centrodestra si spacca. Una battaglia che andava fatta da tutti insieme, come centrodestra, non solo Lista Schmidt. Infine, nuovamente Corriere Fiorentino, foto notizia. SOS, un parco distrutto, il Four Season replica, è solo manutenzione. Proteste da parte dei residenti per i lavori dentro il Four Season, ne abbiamo parlato a lungo, soprattutto per la piscina sul tetto. Ora però anche il parco, e fa parte del parco della Ghirardesca, ed era una porzione che faceva parte del convento delle monache, è stato acquisito per allargare l'albergo, sarebbe sotto appunto le ruspe. Ci sono delle foto, i cittadini infuriati, e anche la politica chiede dei lumi. 10:02, ci fermiamo qua con il nostro newsbox, linea alle notizie dall'Italia e dal mondo, poi arriva la luci della ribalta, l'agenda eventi Nova Radio, pomeriggio alle 15 Sputnik, alle 16 Nova Radio News con gli aggiornamenti dell'attualità, il tutto a cura di Martina Agnoletti. Newsbox torna domani 9:05 a risentirci. Un saluto da Riccardo Pinzauti, rimanete in sintonia sulle nostre frequenze.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU, già iniziati i primi incontri a margine, in un bilaterale Macron-Trump concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Parigi, da quanto si apprende, sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza per sbloccare lo stretto. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera Callas, mentre si estende il conflitto nella penisola araba. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani, almeno 6 morti, diversi feriti. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo, anche la guerra in Ucraina, un conflitto assurdo che deve finire, ribadisce il presidente USA Trump, che oggi dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. Assente a New York la premier Meloni, l'Italia sarà rappresentata dal ministro degli esteri, Tajani. E l'escalation della minaccia Houthi anche dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano spinge il governo a ridefinire la mappa della presenza militare nel Golfo Persico. Il dossier è stato al centro di un vertice d'altissimo livello convocato ieri a Palazzo Chigi. Si pensa a una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area, ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto. Tra i temi affrontati anche la situazione dello stretto di Bab el-Mandeb dopo le dichiarazioni dell'alta rappresentante Callas. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e non alzare barriere, a unire e a non lacerare. Lo ha ricordato ieri il presidente Mattarella, inaugurando ad Amatrice l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha poi scandito il capo dello Stato, che ha rivolto un appello

0: Anche alla luce dei recenti episodi di cronaca, gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha affermato anche il presidente della CEI Zuppi, aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi, parole che arrivano all'indomani dell'annuncio del governo di voler inserire un tetto agli alunni stranieri nelle classi. Ciclismo, dopo quello di Filippo Ganna nella categoria Elite, arriva un altro argento per l'Italia nelle cronometro ai mondiali di Montreal. Nicolas Milesi è secondo nell'Under 23 vinta dall'olandese Gall. Oggi una crono a squadre miste e le due junior. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it. Luci della ribalta.
5: L'agenda eventi di Nova Radio.
4: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa alle ore 21 al Tenax Cali Graton, progetto multimediale d'avanguardia di Schnitt e Aoi Yamaguchi, in cui l'arte della calligrafia giapponese dal vivo si fonde con la musica elettronica e le arti digitali. Alla Casa del Popolo di Settignano prosegue il ciclo di incontri Settignano 80, memoria attiva e nuovi diritti. Dalle ore 21 l'appuntamento è con l'eredità del mutualismo, un dibattito sul ruolo storico e futuro delle Case del Popolo con Walter Massa, il presidente nazionale di Arci, Luciana Castellina, presidente onoraria di Arci Nazionale, Andrea Bigalli del Centro Studi Libera Toscana, coordina Riccardo Pinzauti. Per la rassegna Filarmonia alla Certosa del Galluzzo alle ore 21, Algoritmo, dialogo tra uomo e macchina portato in scena dal contrabbassista e compositore jazz Ferdinando Romano. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18.30 Florence Underground, alle ore 20 da Bosco e da Riviera. Luci della ribalta.
5: L'agenda eventi di Nova Radio.
4: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 code in uscita a Firenze Scandicci in entrambe le direzioni, sulla A11 per viabilità esterna che non riceve code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola in direzione Firenze, sulla Fipili code tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione Mare, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione Mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Applausi e cori davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio prima e dopo i funerali di Sandro Mazzola. Milano ha reso ieri l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni, è stato sepolto nel cimitero di Monza. Oltre ai familiari, presenti alle esequie e delegazioni di varie squadre, Inter in primis, esponenti delle istituzioni non solo sportive e tanti ex calciatori. Il ricordo di Mazzola nelle parole di una bandiera nerazzurra, Beppe Bergomi.
2: Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro, ed è così. E quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici. Il primo contratto che ho fatto dopo il Mondiale dell'82, lui mi propone una cifra e io faccio per rilanciare, io ho portato mia mamma, avevo 18 anni, mi fa prendili che sono bei soldi. Perdi una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo.
1: Tra volti noti e new entry, l'Italia lavora a Coverciano in vista del debutto in Nations League. Sulla strada del Roberto Mancini bis, anche il peso del discusso addio all'azzurro nell'estate 2023. Maurizio Pizzoferrato.
3: Non sappiamo se ci sia tutta questa voglia di nazionale nel calcio dopo 3 flop mondiali consecutivi, ma ora vedremo maglie azzurre per ben 4 volte in 11 giorni. Inizia la Nations League e l'Italia del figlio il prodigo Roberto Mancini se la vedrà nell'ordine con Belgio, Turchia, Francia e ancora Turchia. Inizia un nuovo corso che mixa qualche senatore a numerosi giovani, ma non solo per apparire, assicura il CT nella prima conferenza in quel di Coverciano.
4: Sono qua per vincere, non sono qua per, non inizio mai per perdere, quindi io sono qua per cercare di vincere il più velocemente possibile.
3: Di Marco e Cristante a casa, Roma Inter ha lasciato il segno, al loro posto Ruggeri e Ricci. Lo start è venerdì 25 all'Olimpico contro il Belgio. Come verrà accolto Mancini, l'ultimo CT capace di far vincere l'Italia, ma poi protagonista 3 anni fa di un addio shock?
4: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita e forse poi le cose si tranquillizzeranno.
1: Prima di passare il testimone alla nazionale, la Serie A ha vissuto una giornata caratterizzata tra l'altro da polemiche arbitrali. L'incontro tra gli allenatori di Serie A e i fischietti guidati dal designatore Orsato è stato l'occasione di un confronto fra le parti. Al termine il bilancio del presidente della Lega di Serie A, Simonelli.
5: Riunione molto positiva, Orsato ha spiegato tutte le parti un po' in discussione con anche grande senso di autocritica, perché dove gli arbitri hanno sbagliato l'ha fatto vedere e quello che lui non vuole non succederà è che gli errori si ripetano. È quello che si è detto e tutti gli allenatori sono d'accordo. L'importante è che sappiamo qual è il vostro metodo di giudizio in modo che lo trasmetteremo ai nostri giocatori.
1: Europei maschili di pallavolo, vigilia dei quarti di finale per l'Italia che domani sera a Torino affronterà la Finlandia, Belgio-Slovenia l'altra sfida di domani, mentre oggi si giocano Francia-Romania e Polonia-Germania. Venerdì e sabato la Final Four a Milano. Ciclismo, dopo quello di Filippo Ganna nella categoria Elite, arriva un altro argento per l'Italia nelle cronometro ai mondiali di Montreal. Nicolas Milesi è secondo nella gara Under 23, vinta dall'olandese Gall. Oggi una cronometro a squadre mista e le due junior chiudono il programma delle prove contro il tempo, da domani le gare in linea. Formula 1 è alle porte il fine settimana del Gran Premio dell'Azerbaigian, che scatterà insolitamente di giovedì, per evitare domenica la concomitanza col giorno della memoria, ricordo delle vittime della seconda guerra del Nagorno-Karabakh. A Baku l'intero evento è stato anticipato di un giorno, di conseguenza la gara si disputerà di sabato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio. Community
7: Radio. Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
8: Un punto di riferimento per comprendere la neurodivergenza grazie a un'associazione di famiglie, persone e professionisti impegnati a diffondere consapevolezza e valorizzazione delle differenze. Sono gli obiettivi dell'associazione Modi di Essere di Prato, ce ne ha parlato la presidente

0: Presidente Elena Crispino.
1: Per noi la neurodivergenza non è soltanto un tema di cui ci occupiamo, ma qualcosa che viviamo ogni giorno. Parliamo quindi, per esempio, di DSA, cioè la dislessia, disgrafia, disortografia, ADHD, autismo, plusdotazione e quant'altro. Per i più questi termini sono sconosciuti, per altri invece si conoscono in modo magari un po' stereotipato, come l'autismo ad esempio. Non sono malattie, ma un funzionamento neurologico differente dalla maggioranza della popolazione, quindi modi diversi, da qui anche il nome della nostra associazione, modi di essere, modo diverso di percepire, apprendere, elaborare gli stimoli, vivere le emozioni, le relazioni con gli altri.
0: Come declinate le vostre attività proprio per andare ad approcciare questo tipo di situazioni?
1: Lavoriamo tanto con le scuole, però lavoriamo anche direttamente con le persone neurodivergenti, con le famiglie. Quindi per quanto riguarda le scuole facciamo laboratori, formazioni, abbiamo vinto un bando CESVOT con i giovani in cui stiamo facendo proprio attività di sensibilizzazione con gli studenti, dove loro stessi vengono formati, saranno loro stessi a divulgare nella comunità queste tematiche. Per quanto riguarda invece le persone, le famiglie eccetera, il punto di riferimento nostro è lo sportello di orientamento gratuito che offriamo a tutti, e quindi ci arrivano appunto persone che hanno bisogno di capire se stessi, che non riescono a capire cosa ci sta sotto, famiglie insomma che hanno grosse difficoltà sia nella gestione dei figli sia appunto anche con la scuola, dove appunto queste persone per anni, e anche le famiglie per anni magari seguendo un modello educativo classico, standardizzato, hanno per anni seguito quello che nella società è sempre stato detto, no? Di fare, e invece quello che è importante è che durante lo sportello si scopre che dietro c'è un altro mondo. È importante poi capire che i figli non sono sbagliati, le persone non sono sbagliate, perché quello che poi spesso succede sia negli ambienti scolastici sia negli ambienti lavorativi ma anche relazionali, in cui la persona neurodivergente non riconosciuta si sente sbagliata e poi può ovviamente sfociare in disturbi anche abbastanza seri, che possono essere appunto non solo disturbi d'ansia o depressione, ma anche proprio vere e proprie dipendenze o disturbi del comportamento alimentare.
0: Avete sede a Prato, operate sul territorio pratese?
1: Noi lavoriamo tantissimo anche online, soprattutto per le formazioni alle famiglie, facciamo proprio anche delle formazioni, poi ovviamente andiamo nelle scuole qui del territorio di Prato. Abbiamo avuto famiglie anche dalla Calabria, dall'Emilia Romagna.
0: Alcuni riferimenti per entrare in contatto con la vostra associazione?
1: Noi abbiamo il nostro sito dove potete trovare tutto, www.modidiessere.it, e poi ci sono i nostri canali social, Instagram e Facebook. Siamo anche su YouTube con alcuni video del nostro convegno. Sul sito trovate anche la possibilità di prenotare un colloquio dello sportello di orientamento anche direttamente online. Ci sono anche appunto tutti gli eventi, tra cui ora abbiamo un gruppo di auto mutuo aiuto per genitori, e poi il nostro convegno sul tema neurodivergenza e scuola, la seconda edizione, che faremo il 28 novembre al liceo Gramsci Kings di Prato.
2: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana, a cura di CESVOT.
3: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxall.it.
4: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve code in direzione mare tra Darsena Toscana Est e Livorno. Rallentamenti tra l'Astra Assegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Siamo al traffico ferroviario per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione al ponte alpino durante i mesi estivi. È possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.
3: What's up? Ultime uscite su Nova Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit-PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che conferma

0: 7 in più rispetto al 2024. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York, i due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Nulla di fatto nell'ultima riunione di ieri. Sul campo intanto ancora vittime. 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale e i danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per incidente, un chilometro di coda tra Valdarno e Cisareggello, per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve code in direzione mare tra Darsena Toscana Est e Livorno. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Siamo al traffico ferroviario per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione al ponte alpino durante i mesi estivi. È possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa alle ore 21 al Tenax Cali Graton, progetto multimediale d'avanguardia di Schnitt e Aoi Yamaguchi, in cui l'arte della calligrafia giapponese dal vivo si fonde con la musica elettronica e le arti digitali. Alla Casa del Popolo di Settignano prosegue il ciclo di incontri Settignano 80, memoria attiva e nuovi diritti. Dalle ore 21 l'appuntamento è con l'eredità del mutualismo, un dibattito sul ruolo storico e futuro delle Case del Popolo con Walter Massa, il presidente nazionale di Arci, Luciana Castellina, presidente onoraria di Arci Nazionale, Andrea Bigalli del Centro Studi Libera Toscana, coordina Riccardo Pinzauti. Per la rassegna Filarmonia alla Certosa del Galluzzo alle ore 21, Algoritmo, dialogo tra uomo e macchina portato in scena dal contrabbassista e compositore jazz Ferdinando Romano. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18.30 Florence Underground, alle ore 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Cesvot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Caffescienza a piedi.

0: Se insieme ad Hauser Volontariato Toscana presenta il quarto festival dei caffè scientifici italiani su benessere e invecchiamento, con una serie di incontri a Sesto Fiorentino e Firenze dal 1 al 16 ottobre. Per informazioni www.caffescienza.it. Sofia Aurea, APS, presenta Aurea, Fiera della Prevenzione del Benessere, uno spazio in cui la medicina occidentale e le discipline olistiche possono incontrarsi e dialogare con un approccio aperto e attento alla persona. L'iniziativa è in programma il 7 e 8 novembre presso il centro Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci. La pubblica assistenza di Pienza cerca volontari per attività di protezione civile. Per informazioni si può chiamare il numero di telefono 0578 749 131.
1: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Valdarno e Incisa Reggello. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve code in direzione mare tra Darsena Toscana Est e Livorno. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Siamo al traffico ferroviario per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione al ponte alpino durante i mesi estivi. È possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

una lettera per me. Vieni, bisogna che io mi allontani. Non ho più niente nella testa, una pagina.

0: Europa.
1: Nel 2025 il rapporto tra deficit e PIL si è attestato al 3,1%. Lo annuncia l'Istat nell'aggiornamento sui conti economici 2024-2025 che confermano la stima di marzo. Il tasso di variazione del PIL in volume, aggiornato a più 0,6%, più 0,1% rispetto alla stima precedente, ma il deficit peggiora di 355 milioni, il che non consente all'asticella di scendere sotto quel 3% che avrebbe consentito all'Italia di uscire anticipatamente dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi dell'Istat, commenta infatti il ministro dell'Economia Giorgetti, che rimanda l'uscita al prossimo anno, come ricorda previsto nel documento di finanza pubblica. Ma intanto si stringono i margini per la prossima finanziaria. Non solo bisognerà tenere sotto controllo la spesa, continuando a tagliare il deficit dello 0,5% l'anno, ma andrà monitorato attentamente anche l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese di difesa ed energia, che potrebbero spingere il deficit oltre la soglia del 3% pure il prossimo anno.
0: E arrivano i primi commenti delle forze politiche: deficit oltre il 3%, ma siamo perfettamente in linea con la traiettoria fissata dal governo in un anno segnato da una congiuntura internazionale pesantissima. Le parole di Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d'Italia. I dati di oggi certificano che aver fatto 4 anni di austerità ha portato al nulla l'analisi dei parlamentari 5 Stelle. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York, i due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici. Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, chiedono intanto i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione congiunta. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Circa 130 capi di Stato e di Governo, 6 giorni di plenarie e tanti incontri bilaterali. Ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione, il titolo dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU nell'era della crisi del multilateralismo e dell'incombere di vecchie e nuove emergenze. La questione climatica appare meno urgente nonostante un'estate che ha infranto tutti i record di temperatura, spazio all'intelligenza artificiale tra sostenitori e allarmismi. E poi ci sono le guerre, tante e intrecciate. Quella assurda e senza fine tra Russia e Ucraina deve finire, ribadisce Trump, che oggi dovrebbe vedere Zelensky, mentre è certo il bilaterale tra i ministri degli esteri di Mosca e Washington, Lavrov e Rubio. Tra le incognite, un possibile passaggio a New York di Xi Jinping, atteso alla Casa Bianca per incontrare Trump, che non esclude neppure di vedere il presidente iraniano Pezeshkian. Altri saranno assenti per scelta: il cancelliere tedesco Merz, dopo il disastro delle regionali, e Giorgia Meloni, con l'Italia rappresentata dal ministro degli esteri italiani.
0: Ancora donne vittime di violenza, un 30enne è stato arrestato in provincia di Bergamo per aver ferito gravemente l'ex compagna a colpi di forbici. La donna ora è ricoverata in pericolo di vita. L'uomo, di origini marocchine e già con precedenti per rapina, lesioni personali e spaccio, è accusato di tentato omicidio. L'aggressione si è consumata davanti al figlio della coppia, un bimbo di 4 anni affidato ai nonni materni. Blitz dei carabinieri di Pesaro e Urbino, nel mirino 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato diverse bottiglie incendiarie del tipo Molotov, scattati perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. I 4 indagati, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini ad ambienti antagonisti. Pallavolo, un'Italia finora pressoché perfetta, vive la vigilia dei quarti di finale degli europei maschili. Domani sera a Torino la sfida con la Finlandia, che mette in palio un posto nella Final Four di Milano. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: 5 su 5 nel girone, la sesta perla della collana azzurra nella prima sfida da dentro o fuori, vittima la Danimarca. La banda De Giorgi si presenta imbattuta al match con la Finlandia, che domani sera metterà in palio un posto in semifinale. Sulla carta azzurri favoriti, ma non ditelo al capitano Simone Giannelli.
4: Non conta se non è una nazionale blasonata come altre, stanno giocando bene a pallavolo, hanno giocato bene l'anno scorso anche il mondiale, adesso hanno fatto un girone di altissimo livello. Non sorprendiamoci se ci sarà da andare al tie-break, c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
3: Sulla stessa lunghezza d'onda il libero, Fabio Balaso.
5: Contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello.
3: Dalla stessa parte del tabellone degli azzurri, Francia-Romania di fronte dalle 15.

0: Varsofia, dove dalle 18 si gioca Polonia-Germania. Chi passa affronta in semifinale la vincente di Belgio-Slovenia in programma domani a Torino.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community.

torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.

Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 868 e parleremo di estinzioni e migrazioni di uccelli, della legge in discussione sulla caccia, di meraviglie della natura ancora da scoprire, del successo commerciale del cibo a base vegetale. La ricetta della settimana è di Gabriele Palloni, la selezione musicale e il sound design di Gianluca Masala.

30 anni. Ci è voluto un trentennio di attesa, di speranze, di sguardi rivolti al cielo, prima di dover pronunciare la parola definitiva. Quella parola che, per chiunque si definisca antispecista, suona come una sconfitta. Estinzione. L'ultima volta che un ciurlottello è stato avvistato sul nostro pianeta era nel febbraio del 1995, in una laguna del Marocco. E oggi è arrivata la conferma ufficiale. Il ciurlottello non esiste più. È questa la prima estinzione di una specie aviaria nell'Eurasia continentale e in Africa negli ultimi secoli. Un intero patrimonio di vita, di memoria, di orientamento e sensibilità è stato cancellato per sempre. Non è un incidente isolato. È anzi il sintomo devastante di una guerra non dichiarata che la nostra specie muove da secoli contro gli individui non umani. È una constatazione che emerge anche dal nuovo rapporto State of the World's Birds, presentato a Nairobi da BirdLife International. Un rapporto che dipinge un quadro che possiamo definire drammatico. Il 45% delle specie di uccelli migratori è in declino. Un declino grave, spesso pericoloso. Un uccello su 9 rischia concretamente di sparire per sempre. In particolare, la situazione pare spaventosa guardando alle specie marine, costiere e di foresta. Gli uccelli in questi casi vengono letteralmente affamati dal sovrasfruttamento dei mari, intossicati dall'agricoltura intensiva della chimica, privati delle loro case dal disboscamento, uccisi da una caccia insostenibile. Sono anche disorientati dai cambiamenti climatici. Gli uccelli migratori, come sappiamo bene, non conoscono le nostre mappe, non sanno cosa sia un confine nazionale, un passaporto, una dogana. Per loro la Terra è una rete viva di connessioni, di stagioni e cieli aperti. Noi umani, al contrario, abbiamo preteso di proteggere la natura a compartimenti stagni, salvando magari un pezzetto di bosco in un paese e consentendo il massacro, la distruzione dell'habitat 100 km più in là, oltre una linea immaginaria chiamata confine. Un'assurdità per gli uccelli migratori. E infatti il risultato è che quando si spezza anche un solo anello di questa catena, tutto crolla. Se distruggiamo la zona umida dove un individuo si riposa dopo migliaia di chilometri di volo, lo abbiamo condannato a morte, indipendentemente da quanti parchi nazionali abbiamo istituito a casa nostra. E tuttavia, dal Global Flyway Summit di Nairobi arriva anche un segnale di una possibile svolta culturale ed ecologica. È stata firmata una dichiarazione di Nairobi con la quale le istituzioni e le organizzazioni non governative stanno finalmente prendendo atto di quello che gli animali ci insegnano da millenni. Serve una visione sistemica. Proteggere le rotte migratorie significa tutelare l'intero viaggio, dal sito di nidificazione a quello di smernamento. Tutto deve essere garantito. Ci sono degli esempi positivi in questo senso. In quei casi in cui si è smesso di ragionare per singoli territori e si è agito lungo l'intera rotta, è accaduto per esempio per la salvaguardia del capo vaccaio nei Balcani, la vita è tornata a riprodursi, l'ecocidio si è fermato. Perfino i grandi colossi finanziari, mobilitando miliardi di dollari per la tutela delle zone umide in Asia, America Latina e Africa, sembrano essersi accorti che senza la rete della vita, l'economia stessa non ha senso di esistere. Come ha ricordato Claudio Celada, della LIPU, presente a Nairobi, stiamo perdendo individui a un ritmo allarmante. Ma una svolta è ancora possibile, dice, se governi e società civile smetteranno di voltarsi dall'altra parte. Anche le banche di sviluppo stanno raccogliendo la sfida e la partnership di BirdLife è pronta ad agire. Ora, conclude Celada, abbiamo bisogno che altri si facciano avanti per invertire il declino e salvare la meraviglia della migrazione. Da un punto di vista antispecista, il rapporto presentato a Nairobi non è solo una collezione di dati scientifici, è un appello etico. Ogni uccello migratore che sfreccia sopra i nostri confini umani è un individuo unico, che lotta per la propria sopravvivenza e per quella dei suoi simili. Perciò salvaguardare le rotte migratorie non significa solo conservare la biodiversità, come se questo fosse un bene astratto da mettere in vetrina. Significa restituire agli altri abitanti di questo pianeta la libertà di muoversi, di vivere, di attraversare la Terra senza essere massacrati dalle nostre scelte industriali ed estrattive. Il ciurlottello ormai non tornerà più. Ma per tutte le altre specie che ogni anno sfidano gli oceani e i deserti, abbiamo il dovere, politico e morale, di abbattere i nostri muri e restituire loro il cielo.

proposito di migrazioni, è da leggere l'intervento di Luca Giunti sul sito di altreeconomia.it. Giunti, attivista e naturalista, ha passato in rassegna un fenomeno ormai consolidato negli ultimi anni, e cioè l'anticipazione delle migrazioni, causate dai mutamenti climatici, ossia dal surriscaldamento del pianeta. Particolarmente interessante nell'articolo di Giunti è il parallelo fra le migrazioni animali e le migrazioni umane. A un certo punto dell'articolo, Giunti scrive così: le ragioni degli spostamenti sono sempre le stesse, trovare cibo e climi favorevoli, riprodursi e allevare neonati in luoghi adatti e sicuri. Se aggiungiamo scappare da minacce mortali, possiamo ricomprendere nel gruppo anche i migranti umani. Non è un pensiero mio, lo devo a uno scolaro che dopo una spiegazione sui motivi del ritorno dei lupi in Italia si è rivolto alla maestra. Allora è come quando ci ha parlato dei profughi che sbarcano in Puglia. Anche loro fuggono perché non hanno più da mangiare o qualcuno distrugge le loro case o li uccide. I suoi compagni erano d'accordo, ma né io né gli insegnanti avevamo intravisto questo parallelo fra lupi e curdi. Era il 2002. La triste corrispondenza fra perseguitati umani e animali, anche se i primi non sono migratori in senso zoologico, ma emigratori, non tornano indietro. Vorrebbero, ma non possono. E in un altro passaggio Giunti ricorda quanto pesi l'intervento umano sull'esito delle migrazioni di uccelli. Soprattutto, scrive, i migratori non li uccidiamo. I calendari venatori sono studiati appositamente per intercettare le rotte migliori e per allungare l'elenco delle specie cacciabili, nonostante molte siano in diminuzione e nonostante la consapevolezza di essere stati la causa prima di tante estinzioni. Si usano trappole crudeli, archetti spezzazampe, colle, richiami vivi, registrati o artificiali, nascondigli, appostamenti, mimetizzazioni da guerriglieri. Si sparano cartucce da mezzo etto contro bersagli che pesano pochi chilogrammi e in qualche caso pochi grammi. Si inventano giustificazioni patriarcali. Uccidere ogni anno un adorno di passo garantisce la fedeltà coniugale delle mogli. Che soddisfazione morire fulminati dai pallini di piombo dopo 1000 chilometri di volo incolume affinché l'assassino non sia cornuto. Così Luca Giunti su altreeconomia.it.

A proposito di caccia, prosegue la discussione in Parlamento sulla nuova legge, detta Sparatutto, e merita di essere citata la presa di posizione di Isabella Pratesi, direttrice del programma di conservazione del WWF Italia. Secondo Pratesi, il testo della proposta di legge numero 2984 è una forzatura istituzionale di estrema gravità. Questa legge, come sappiamo, è stata calendarizzata in aula per il prossimo mese di novembre. Pratesi continua: ci troviamo costretti a dover di nuovo difendere ciò che abbiamo conquistato negli ultimi 60 anni. La proposta di legge è un ribaltamento culturale e giuridico senza precedenti. Cancella il progresso. È un disastro che non riguarda solo gli appassionati del WWF, ma tutti noi. La fauna selvatica è un patrimonio prezioso per le vite di tutti e non può essere lasciato in mano a chi lo distrugge. Le forzature più gravi della legge riguardano la cancellazione del concetto di tutela della fauna, sostituita dalla definizione incentrata sulla gestione della biodiversità, demandata agli stessi cacciatori. Hanno prorogato i mesi nei calendari di caccia, anticipandoli e prolungandoli in delicati periodi di migrazione. Mettono in crisi il sistema delle aree protette, che vengono considerate un problema e non una risorsa. Aumentano le specie cacciabili senza nemmeno ascoltare il parere scientifico dell'ISPRA. Dice ancora Pratesi, si potranno catturare animali e usarli come richiami vivi, anche se l'Italia è già stata oggetto di procedure europee per pratiche analoghe. Si potranno inoltre usare richiami tecnologici sempre più sofisticati per selezionare le specie. La caccia diventa invasiva. Si estende la possibilità di cacciare alle aree pubbliche e non viene per nulla rafforzata la lotta al bracconaggio. Una pratica illegale, conclude Pratesi, che danneggia profondamente l'ambiente e che in Italia è diffusa e fiorente. Possiamo ben dire che la nuova legge sulla caccia è un manifesto politico della destra autoritaria e sovranista.

Nei giorni scorsi si è celebrata la Giornata Mondiale degli Oceani. Per ricordarla, per celebrarla, vogliamo riportare la notizia di un viaggio fatto in un luogo dove la luce del sole non arriva mai, a 3.000 metri di profondità, sotto la calotta glaciale dell'Artico. Un luogo che per secoli abbiamo immaginato come un deserto freddo e inospitale e che invece si sta rivelando un santuario di meraviglie, di vita e di forme evolutive straordinarie. Si è conclusa da poco tempo a Bergen, in Norvegia, la Deep Arctic Expedition, una spedizione scientifica di Greenpeace durata un mese. Attraverso droni sottomarini guidati a distanza, i ricercatori sono scesi dove nessun occhio umano aveva mai guardato prima, esplorando monti sottomarini e sorgenti idrotermali dell'Artico norvegese. E quello che hanno trovato lascia a bocca aperta. Immaginiamo di calarci nell'oscurità totale del fondo dell'oceano e a un tratto di veder comparire, illuminati dai fari della nave, veri e propri giardini di spugne e foreste di coralli bambù. Creature dai colori vivacissimi che vivono, respirano, interagiscono in un tempo sospeso, creando architetture biologiche antichissime. Le prime analisi condotte a bordo dalla dottoressa Anna-Lina Lors e dal suo team suggeriscono già la scoperta di specie del tutto sconosciute finora, fra cui nuovi anfipodi e almeno 3 nuove specie di spugne marine. Un mondo alieno, sconosciuto, che dimostra ancora una volta quanto la natura sia capace di generare bellezza e adattamento nei luoghi più impensabili. E tuttavia, anche questa meraviglia ha corso un rischio enorme. L'area esplorata da Greenpeace è esattamente una di quelle zone che nel 2024 il governo norvegese voleva aprire al deep sea mining, l'estrazione mineraria nei fondali marini. Una follia industriale che prevede di calare ruspe gigantesche negli abissi per sbriciolare la roccia e raschiare via i minerali, distruggendo per sempre ecosistemi che hanno impiegato millenni per

Fortunatamente, almeno stavolta, grazie alla mobilitazione di attivisti, scienziati, ecologisti, le estrazioni sono state congelate almeno fino al 2029. Durante la spedizione, gli attivisti di Greenpeace hanno srotolato uno striscione a 2300 metri di profondità, con un messaggio chiaro: Listen to the science, ascoltate la scienza. Come ricorda Alessandro Gianni di Greenpeace Italia, stiamo rischiando di cancellare habitat straordinari prima ancora di averli conosciuti e compresi. Dalla nostra prospettiva, queste scoperte ci ricordano una verità fondamentale. La Terra non ci appartiene e il mare non è una miniera a cielo aperto da prosciugare per i profitti umani. Quei giardini di spugne, quelle creature abissali silenziose, hanno il diritto di esistere per se stesse, al di fuori di ogni logica di sfruttamento e di utilità per chiunque. Proteggere gli oceani profondi non significa tutelare la biodiversità per noi, ma riconoscere il valore intrinseco di ogni angolo di vita su questo pianeta.

Parliamo di cibo. Gli ultimi dati diffusi dal centro studi no profit The Good Food Institute Europe, basati su rivelazioni di Circana, dicono una cosa molto chiara. In Italia il mercato al dettaglio dei prodotti a base vegetali continua a crescere. Nel 2025 ha raggiunto la cifra record di 669 milioni di euro, con un aumento dei volumi di vendita di quasi il 6% rispetto al 2024 e del 12,7% nell'ultimo biennio. Che cosa possono significare questi dati? Forse che la scelta di togliere gli animali dal proprio piatto non è una moda passeggera, ma un cambiamento strutturale nelle abitudini di consumo di milioni di persone. L'analisi reparto per reparto mostra che a guidare la transizione sono ancora le bevande vegetali, che coprono da sole più della metà dell'intero mercato. Oggi in Italia quasi il 12% del valore delle vendite di latte nei supermercati è rappresentato da alternative a base vegetale. In particolare l'avena e la mandorla volano con una crescita a doppia cifra, mentre il latte di mucca parallelamente perde terreno. E questo avviene nonostante che il latte vegetale sconti ancora un prezzo medio superiore del 45% rispetto a quello di origine animale. Potrebbe essere un segnale molto forte della consapevolezza etica ed ecologica che riesce a superare anche l'ostacolo economico. Al secondo posto, dietro le bevande vegetali, troviamo le alternative alla carne, che fatturano 234 milioni di euro. In questa categoria primeggia il burger vegetale, che copre da solo il 60% dei volumi. Ma intanto, in parallelo, esplodono anche i volumi di vendita di tofu, tempeh e seitan, che nel 2025 hanno registrato un aumento del 24%. Un segno che i consumatori stanno imparando a conoscere e apprezzare ingredienti vegetali tradizionali, proteici e naturali, che appartengono però a tradizioni culinarie diverse dalla nostra. Quanto ai formaggi vegetali, forse una delle categorie nelle quali si stanno compiendo le maggiori sperimentazioni in campo alimentare, i volumi di vendita sono cresciuti del 15,6%, rimanendo però su valori assoluti ancora piuttosto bassi. In sintesi, stiamo assistendo a un'espansione del mercato dei prodotti su base vegetale, e questo significa che la scelta vegetariana e la scelta vegana hanno smesso ormai di essere dei fenomeni marginali percepiti come eccentrici e pressoché inaccessibili.

0: E a proposito di cibo, Gabriele Palloni, Tosco Vegan Chef, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, ci regala, come ogni settimana, una ricetta che prende spunto dalle notizie della puntata. Sentiamo.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: Tempo di migrazioni significa che l'autunno è alle porte, o almeno così dovrebbe essere. Con l'auspicio di condizioni climatiche più positive, raccontiamo una ricetta che ha il profumo e tutto il sapore della nuova stagione. Crumble alla zucca. Gli ingredienti per 6 persone sono 500 g di polpa di zucca non acquosa tipo butternut, Hokkaido o Delica, 100 g di tofu affumicato, 100 g di grattugiato vegetale, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Per il crumble, 150 g di farina, 50 g di grattugiato vegetale, 100 g di margarina, timo e sale. Con una grattugia a fori larghi, grattugiate la polpa della zucca e mettetela in una ciotola. Tagliate il tofu affumicato a cubetti e unitelo alla zucca assieme al grattugiato vegetale. Mescolate il tutto aggiustando con sale, pepe e olio di oliva. A parte, preparate il crumble. In un mixer versate la farina, un pizzico di sale, il timo, il grattugiato vegetale e la margherina lasciata morbida. Lavorate a intervalli fino ad ottenere delle grosse briciole. Foderate una teglia con carta forno e disponete la zucca, livellando con una spatola o con un cucchiaio per formare uno strato uniforme. Distribuite il crumble in modo uniforme su tutta la superficie. Cuocete in forno ventilato a 180 gradi per circa 30 minuti. La superficie dovrà risultare ben dorata. Sfornate e lasciate compattare qualche minuto prima di servire.

0: Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Anna Granata, Gianluca Masala, Luca Daddi, Gabriele Palloni, Valentina Baronti, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con la prossima puntata di Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
10: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti anche in A11 ma a causa di un veicolo fermo in avaria tra Pistoia e Monte Catini Terme in direzione Pisa. Sempre in direzione Pisa rallentamenti per traffico intenso anche tra Lucca Ovest e Pisa Nord. Passiamo sulla Fipili dove a causa di lavori si segnalano possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Traffico ferroviario a seguito dei disagi causati dai lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi festivi. Per i pendolari è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. I dettagli sui nostri canali social. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
9: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
11: È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.
12: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia resta in procedura di infrazione per deficit eccessivo, lo certifica l'Istat, che oggi ha confermato il disavanzo al 3,1% del PIL, quindi sopra i parametri europei. La legge di bilancio quindi si complica perché l'Italia non potrà pienamente avvalersi della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa, come il governo aveva preventivamente chiesto a Bruxelles. La clausola potrà essere attivata solo con il taglio di altre spese. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma come già esposto nel documento di finanza pubblica, l'uscita

0: quattordicenne avvenuta venerdì scorso al Parco dell'Arrivore, alla periferia di Torino. A quanto si apprende, era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il dodicenne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino, lo avrebbe condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il dodicenne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del ragazzo. Tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre, l'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Repubblica Ceca o Canada. Gli azzurri del CT Volandre sognano il quarto successo di fila. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
3: Radio. Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: minuti in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
1: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con il nuovo spazio dedicato alla musica, al nostro Sputnik, e ripartiamo dando un po' di numeri, tipo il numero WhatsApp nuovo di Nova Radio 339 77 88 125, o se preferite 339 77 88 125. Nuovo numero WhatsApp di Nova Radio dove vi ascoltiamo volentieri, iscriveteci, mandateci vocali, siamo qui a vostra disposizione per qualsiasi cosa, veramente, assolutamente così. Quindi oggi iniziamo però dando altri numeri, come il titolo del brano dei Flame Parade che ci ascoltiamo in apertura di playlist. Il loro disco Hollywood Stray è il nostro disco della settimana, e oggi dal disco, da questo album della band che arriva dal Val d'Arno, ci ascoltiamo 888, la traccia numero 3.

Hate, il titolo di questo brano, un estratto dal nuovo album dei Flame Parade, Hollywood Stray, che stiamo ascoltando in questa settimana. Speriamo poi di poterne parlare anche con loro in diretta, magari di averli ospiti questa la prossima settimana qui in studio. E intanto continuiamo il nostro viaggio tra le ultime uscite, riproponendo qualcosa di quelle novità che in parte abbiamo anche già ascoltato nelle scorse puntate di Sputnik. Io torno all'estero e torno a quest'artista irlandese che ha deciso di intraprendere un percorso solista. Il nome è Ruddy Pitt, il brano che avevamo anche ascoltato nelle puntate della scorsa settimana di Sputnik e che vi ripropongo oggi è The Moon and Stars. Ruddy Pitt.

E questa è Roddy Pitt, una voce inconfondibile, la sua all'inizio ha un effetto quasi disturbante, dopodiché ipnotizza questo pezzo, possiamo dirlo, o almeno questa è un po' la mia impressione. The Moon and Stars è un estratto da quello che sarà il primo album solista, Human Tongue Can Tell, di questa artista, musicista dublinese che... fa parte degli Lancum. Lei appunto la sua carriera l'ha portata avanti con i Lancum fino ad adesso, e il 13 novembre uscirà il disco come solista con un sound che fa molto molto riferimento alla folk music irlandese. Continuiamo l'ascolto delle novità arrivate in questo periodo a Nova Radio e torniamo ai Van Pelt, che hanno appena pubblicato un disco, si chiama Remain Obscure, in Italia via Tempesta Dischi, e dall'album recuperiamo i singoli innanzitutto che ancora non avevamo mandato in onda. Chris is Riding Horses in Ojai, non so come si dice, questo è il titolo comunque del pezzo che ci ascoltiamo.

E queste sono le note dei Van Pelt, Chris is Riding Horses in Hawaii, il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato era il primo singolo estratto dal disco uscito venerdì scorso che stiamo ascoltando insieme. L'album si chiama Remain Obscure. Continuiamo con un brano che ci arriva via Sub Pop e un'artista al femminile, lei si chiama Stella, arriva, è un'artista greca, torna con un nuovo singolo che si chiama Belinda, un brano coprodotto insieme a Rodai McDonald, produttore e collaboratore di diversi artisti noti un po' in tutto il mondo come Jamie XX, YS Blood e Youth Lagoon, e c'è anche una collaborazione con Rafael Cohen. Ce l'ascoltiamo questa novità che arriva da Stella, Belinda.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche in A11 tra Lucca Ovest e Pisa Nord in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si segnalano possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Traffico ferroviario a seguito dei disagi causati dai lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi festivi. Per i pendolari è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. I dettagli sui nostri canali social. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Jack White con Corporation, proposta direttamente dalla regia, l'ho visto in coda al GR e lo abbiamo mandato in onda. Un po' di Jack White sparso qua e là non fa mai male. Continuiamo con quegli ascolti che fanno parte della playlist di oggi, delle ultime novità arrivate. Per esempio, io vorrei tornare al Made in Italy con Alberto Moscone e il suo disco pubblicato ormai qualche settimana fa, un paio di settimane fa, un album che mi ha particolarmente convinto, si chiama Rumore di Fondo. Ci ha convinto, direi, perché lo abbiamo nominato disco della settimana qua sulle nostre frequenze la settimana scorsa, e quindi appunto lo riascolto volentieri con voi con un nuovo estratto, si chiama Il cielo di pietra. Eccolo qua, Alberto Moscone.

Alberto Moscone, lo abbiamo ascoltato con il brano Il cielo di pietra, un estratto dal suo ultimo disco di questo cantautore giovanissimo agli esordi, ma che insomma ci è piaciuto, è anche una delle poche uscite made in Italy di questo periodo. Continuiamo con Beck che ha pubblicato un nuovo album, il disco è uscito venerdì scorso e da qua si chiama Ride Lonesome e è stato pubblicato ovviamente via Capitol, una major, lo sappiamo, insomma Beck ormai va avanti così. Il pezzo che ci riascoltiamo oggi è Disappearing Act, il singolo che annunciava l'uscita di questo disco, l'ultimo singolo pubblicato.

E questo è Back Zeppelin Act, un estratto dal suo disco Ride Lonesome, appena uscito, il 15° album in studio per lui. Chiudiamo Sputnik con un 103 Point Never di annata, possiamo dire così, che abbiamo in selezione ormai da un po' di tempo. Il pezzo è D-I-S, tutto puntato, usciva diversi anni fa, non moltissimi, però insomma diversi anni fa, ma 103 Point Never vale sempre la pena di essere riascoltato. Ce lo sentiamo, quindi chiudiamo Sputnik così, torniamo in onda però alle 16:05 con le notizie, il Nova Radio News, rimanete con noi.

torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre, la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e la Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it. Stai ascoltando Nova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma giunge dall'Istat, che ha ribadito per il 2025 il deficit al 3,1% del PIL, valore che supera le soglie comunitarie. Questo quadro rende più complessa la stesura della legge di bilancio. Roma non potrà sfruttare appieno la flessibilità per le spese militari ed energetiche richiesta a Bruxelles, se non compensando con una contestuale riduzione di altri capitoli di spesa. Traspare amarezza alle fila dell'esecutivo, il titolare dell'economia Giorgetti ha ammesso la delusione per i rilievi definitivi, precisando che comunque l'uscita dalla procedura avverrà nel 2027, come pianificato nei documenti di finanza pubblica. Immediate le critiche delle forze di opposizione, con il Movimento 5 Stelle che accusa la maggioranza di non essere riuscita a riportare il Paese nei parametri europei a fronte di anni di rigore e pressione fiscale. La maggioranza, con Fratelli d'Italia e il vice premier Salvini, definisce i dati in linea con le stime del governo e contesta la rigidità dei parametri dell'Unione. Donald Trump è a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà tra poco al Palazzo di Vetro, poi è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. In serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky. Successivamente il leader USA terrà un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela. In arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla scuola, che introduce un limite del 30% per ogni classe agli studenti stranieri. Il ministro dell'istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. Ieri da Matrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare ad unire e non a lacerare. Sport, europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino, oggi dalle 15, la sfida tra Francia e Romania, da cui uscirà l'eventuale avversaria degli azzurri. Alle 18 Polonia-Germania, chi vince sfida una tra Belgio e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio.

0: Sono le 16:05, torniamo in onda con le notizie, il Nova Radio News. Ripartiamo da un tema caldo che è riportato anche dal GR nazionale e che è stato affrontato anche a livello locale. Il governo tira dritto sul decreto che intende porre il limite del 30% agli alunni stranieri in classe, nonostante le critiche piovute da larga parte di preside e operatori scolastici e l'invito del capo dello Stato ad una scuola aperta e a leva di integrazione. Oggi il ministro Giuseppe Valditara in un'intervista chiarisce che stranieri saranno considerati ragazzi che hanno difficoltà con la lingua italiana e torna a difendere la norma pensata per impedire la fuga dei banchi dalle classi con troppi stranieri. Tra i maggiori critici della proposta c'è Matteo Biffoni, sindaco PD di Prato, città che proprio Valditara qualche mese fa prese ad esempio il negativo della mancata integrazione degli stranieri in classe, che boccia senza appello il decreto. Inapplicabile e controproducente, scandisce stamani a Nova Radio e aggiunge: è iniziata la campagna elettorale. La situazione di Prato, racconta il sindaco, è quella di una città in cui i ragazzi nati da genitori stranieri sono in alcune classi anche il 70-75%, e c'è una disarticolazione perché molti, soprattutto quelli di origine cinese, ne arrivano appunto a metà anno, non quando formi le classi, ma a gennaio. Comunque sentiamo cos'è quello che ha ribattuto al governo Biffoni e soprattutto qual è la sua proposta. Dice: serve altro.
1: La Presidente del Consiglio, e anche la mia Presidente del Consiglio, non l'ho votata, però io le dico: venga a Prato, si fa un giro, lei si renderà conto non solo che quella norma è inapplicabile a una realtà come la nostra, ma che è controproducente. Io ho bisogno di insegnare l'italiano a questa gente, ho bisogno che ci siano insegnanti L2, insegnanti L2 in Italia ce ne sono 1000, insegnanti L2 significa non insegnanti di italiano, ma insegnanti di italiano per stranieri, cioè formati esattamente a fare quello. Ce ne vorrebbe il triplo, il quadruplo, il quintuplo. Ci vogliono classi apposta, ci vogliono laboratori dedicati, ci vogliono gli strumenti, no? Le app, tutto quello che serve per i ragazzi, soprattutto più giovani, per impratichirsi in questo. Ci sono, come abbiamo sperimentato a Prato, i collaboratori di corridoio, cioè nel senso persone che comunque si prendono carico di questo ragazzo anche durante le lezioni e interagiscono con loro anche finché non hanno una competenza linguistica formata, per evitare che questo lo facciano gli insegnanti. Insomma, bisogna fare questo per insegnargli l'italiano e fargli diventare cittadini a tutti gli effetti, non distribuirli in quella come pacchi postali. In più, appunto, in realtà come quella di Prato diventa difficilmente sostenibile, perché o sbaracchi la città, quindi traffico, casino, metti in difficoltà le famiglie, un caos totale. Il problema c'è. Io non lo nego. Cioè, infatti, quando dicevo buongiorno principessa, perché è anni che il comune, noi siamo inattaccabili, su 6 anni il comune di Prato va all'ufficio scolastico regionale tutti gli anni a dire: abbiamo bisogno di questa roba perché abbiamo questo problema, che poi in alcuni casi sfocia nell'abbandono scolastico, eccetera, eccetera. È anni che lo diciamo. Il problema c'è. Io non lo nego. Cioè, infatti, quando dicevo buongiorno principessa, perché è anni che il comune, noi siamo inattaccabili, su 6 anni il comune di Prato va all'ufficio scolastico regionale tutti gli anni a dire: abbiamo bisogno di questa roba perché abbiamo questo problema, che poi in alcuni casi sfocia nell'abbandono scolastico, eccetera, eccetera. È anni che lo diciamo. E abbiamo anche le proposte per provare a contrastarlo con i nostri mezzi di un povero comune sciagurato. Il punto è che in questo caso si sta pensando non alla soluzione del problema, ma a mettere in sicurezza, non si sa bene chi, le famiglie italiane. Cos'è?
2: I bianchi, l'ha detto, no?
1: I bianchi, ecco, cioè, il punto è: Valditara, te sei ministro, vuoi insegnare l'italiano a tutti quelli che entrano nelle nostre scuole e li fai uscire con delle competenze nel momento in cui finiscono il ciclo scolastico, o non te ne frega nulla, semplicemente devi dire su 20 bambini ce ne sono al massimo 6 stranieri che non parlano l'italiano? Cioè, come funziona? Io voglio capire qual è l'obiettivo di questa roba, perché diciamocelo, io penso che sia legittimamente l'inizio della campagna elettorale.
0: E queste le parole di Biffoni. Sul tema è tornata oggi anche la sindaca di Firenze Funaro. Sul tetto dei bambini stranieri nelle scuole, annunciato dal governo Meloni, mi pare la solita uscita un po' populista e

0: non ha senso, ma soprattutto non rispecchia la realtà del nostro paese. Forse Vannacci le sta sparando talmente grosse che si cerca di spararle anche più grosse di Vannacci, ha dichiarato oggi Funaro. Ma sentiamola su questo.
1: Lo voglio dire in maniera molto chiara, mi pare la solita uscita un po' populista che non ha senso, ma soprattutto non rispecchia la realtà del nostro paese. Mi viene da dire, forse Vannacci le sta sparando talmente grosse che si cerca di spararle anche più grosse di Vannacci. Basta guardare nella nostra città, la fotografia è molto diversa da quello che viene raccontato. Tanto le percentuali dei bambini nelle nostre scuole a livello cittadino vanno intorno al 20% dei bambini stranieri. Ma al di là di questo sicuramente ci sono delle classi dove ce ne sono più e delle classi dove ce ne sono meno a seconda delle zone. Il tema vero è il percorso di accompagnamento alla lingua, il percorso di alfabetizzazione. Se noi guardiamo, tanti di questi bambini sono nati in Italia, per cui dov'è il problema? Parlano italiano come gli altri e il problema non esiste. Dall'altra parte invece abbiamo dei bambini che hanno bisogno di essere accompagnati. Il Comune di Firenze la sua parte la fa e la fa da tantissimo tempo, finanziando e investendo risorse su centri di alfabetizzazione. Al governo, invece di mettere tetti improbabili, che tra l'altro vanno contro i nostri principi costituzionali, che mettessero in campo e finanziassero dei centri di alfabetizzazione diffusi in tutte le scuole d'Italia. La risposta è come abbattere le barriere che ci sono per i bambini, per fare in modo che siano al pari degli altri da un punto di vista linguistico. Questo deve essere fatto e sono le istituzioni che devono occuparsene, perché la nostra Costituzione dice questo. Io ci tengo a ringraziare il presidente Mattarella, che anche lui ieri ha messo un fermo su questa deriva che rischia di mandare un messaggio che è pericoloso. Invito il ministro, invito la presidente a venire nelle nostre scuole, vedere come sono i bambini. Sono molto più avanti di noi, hanno tanto da insegnarci.
0: E queste sono le parole di Funaro, che oggi ha parlato anche di campagna elettorale e rispondendo a alcune domande dei cronisti. La nostra segretaria Schlein lo ha detto chiaramente prima al programma e poi il resto dei ragionamenti, e dobbiamo presentare un programma che risponda alle esigenze dei cittadini prima appunto di passare ai nomi e poi è tornata a definire populiste le proposte del governo che sta facendo secondo lei già campagna elettorale, ma sentiamola.
1: Beh, in realtà la nostra segretaria Elly Schlein lo ha detto chiaramente, ha detto prima il programma e poi il resto dei ragionamenti, e su questo tanti punti già ci sono e fanno parte anche di quella che è la nostra storia. È ovvio che va messo insieme un programma complessivo, ma lo sappiamo benissimo, sulla sanità siamo in posizione diametralmente opposta rispetto al governo. Noi siamo per la sanità pubblica e i nostri territori ci danno ragione, perché vediamo come funziona nei territori dove la sanità è forte. Noi siamo per la dignità del lavoro e questo è sicuramente un altro tema importante. Ci sono tantissimi altri temi. È ovvio che dobbiamo presentare un programma che risponda alle esigenze dei cittadini. Faccio un esempio, il tema dell'abitare, che è uno di quelli su cui ho investito e sto investendo sempre di più, perché penso che sia uno dei capisaldi. L'ho sempre detto, in questo governo, tolto il contributo affitto, non è previsto nel piano casa una nuova costruzione di case popolari, ma semplicemente alcune risorse per ristrutturare. Invece c'è bisogno di rilanciare, oltre che di conservare. Sono tanti i punti che uniscono il centro-sinistra e che danno le risposte per un paese reale. Mi pare che in questo momento il governo stia lanciando delle proposte che, come ripetevo prima, non solo sono populiste ma non rispondono alle esigenze reali del paese. Tra l'altro sul bollo auto in realtà fai conti in casa di qualcun altro, perché poi sono le regioni che devono trovare le risorse. Bene ha fatto il presidente Giani a rispondere in maniera così chiara. Io penso che il governo dovrebbe fare i conti con tutti quelli che sono i fallimenti di questi anni, a partire dal fallimento sulla sicurezza, perché questo è stato il loro più grande fallimento, perché hanno fatto la campagna elettorale dicendo che avrebbero risolto il problema della sicurezza e il problema della sicurezza non l'hanno risolto. Hanno fatto la campagna elettorale dicendo che avrebbero risolto il problema dell'immigrazione e oggi lo vogliono risolvere mettendo i tetti nelle scuole. Mi pare che queste siano puri spot da campagna elettorale, invece dovrebbero fare conti con i fallimenti e col caro vita per i nostri cittadini.
2: Lei pensa che l'asse dei sindaci, a differenza magari degli errori fatti all'ultima tornata elettorale nazionale, sia da ascoltare maggiormente in vista del 27?
1: Beh, in realtà questo è già iniziato da tanto tempo, perché io ricordo l'anno scorso, proprio in occasione dell'iniziativa dell'Assemblea di ANCI nazionale, finita l'Assemblea di ANCI, ci siamo incontrate all'interno del nostro partito con la segretaria, con il presidente e con tutti i sindaci, facendo tutta una serie di tavoli di lavoro proprio tematici sui vari temi di interesse. Il nostro partito, l'importanza della voce dei sindaci, che poi sono quelli che hanno un rapporto col territorio e con i cittadini quotidiani, lo hanno capito e i temi che li poniamo li portano all'attenzione e li mettono nell'agenda politica, per cui penso che da parte del Partito Democratico questa strada sia già stata intrapresa.
0: E queste sono le parole di Funaro. Continuiamo parlando invece dell'appuntamento che si è svolto ieri davanti alla prefettura di Firenze, radunando oltre un centinaio di partecipanti con cartelli con l'articolo 32 della Costituzione. Il presidio era quello in solidarietà con i medici perquisiti nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Ravenna sul rilascio di certificati di idoneità alla vita nei CPR, iniziativa promossa da varie realtà, da Rete No CPR agli Anelli Mancanti, da ASGI a Medicina Democratica fino ad Oxfam e CGL Firenze, sotto lo slogan "La cura non è reato". Abbiamo ritenuto doveroso solidarizzare con i medici che sono stati coinvolti da perquisizioni la settimana scorsa, afferma Alessandro Verona, medico aderente alla Rete No CPR. In particolare all'unico realmente indagato, Nicola Cocco, che ha un'accusa di associazione a delinquere collegata al normale esercizio della professione medica, che risponde solo all'articolo 32 per quello che riguarda la legge e al codice deontologico per quel che riguarda la professione. Credo sia una misura più che altro intimidatoria, aggiunge Rossella Romano, anche lei medico della Rete No CPR, dell'associazione Anelli Mancanti. Il problema dei certificati per l'idoneità, ha spiegato Romano a Nova Radio, semplicemente venuto fuori nel momento in cui ci sono stati dei professionisti che si sono interrogati, poi hanno approfondito su cosa fosse il CPR, hanno valutato che fare una visita sommaria per dare un certificato non fosse sufficiente, ma sentiamo appunto le parole di Romano, che stamattina ha parlato ai nostri microfoni.
3: Ora, questo certificato di idoneità per entrare al CPR in tante realtà italiane viene fatto come se fosse un atto di ufficio, quindi senza una visita ambulatoriale approfondita e sicuramente spesso senza interpellare tutti i professionisti del caso. Allora, quello che la problematicità per l'idoneità è semplicemente venuta fuori nel momento in cui ci sono stati dei professionisti che si sono interrogati poi su e hanno approfondito su cosa fosse il CPR e hanno valutato che fare una visita sommaria per dare un certificato non fosse sufficiente, e però facendo questa visita nella scienza e coscienza, sempre nel rispetto del codice deontologico, hanno valutato che alcune persone non fossero idonee ad entrare nel CPR. È importante considerare che il CPR è diverso dal carcere. Nel carcere è il diritto garantito per ogni persona detenuta di avere un medico. Nel CPR non è così. Il CPR è gestito da enti totalmente privati. I medici che lavorano nel CPR sono gestiti loro stessi dall'ente privato e non ci sono, non è documentato quante ore stiano e che tipo di assistenza facciano alle persone che poi sono effettivamente detenute, e quindi essenzialmente è un buco nero della continuità delle cure. Noi abbiamo documenti fatti da enti nazionali e internazionali, ma tra cui il Consiglio di Stato si è espresso, anche l'OMS, che dicono che i CPR sono luoghi patogeni. Vuol dire luoghi patogeni significa luoghi che creano patologia, quindi anche da questo punto di vista vista ci sono le evidenze, non è che c'è solo poco chiarezza. Questo è importante da sottolineare, perché non è che uno...
4: Presidio, ieri è stata anche lanciata anche una rete no lager no CPR.
3: Esatto, gli obiettivi della rete sono sicuramente quelli di intanto fare informazione, perché appunto diciamo che questo fenomeno credo sia in generale all'opinione pubblica poco conosciuto, e sicuramente questo è uno degli obiettivi primari, e anche poi di espandere una bolla, diciamo, di consapevolezza su questo, anche perché ricordiamoci che anche ad Aulla è stata approvata la costruzione di un CPR con varie realtà locali e non locali, ma comunque realtà toscane che si stanno opponendo a questa cosa.
0: E continuiamo parlando di altro, tornando a parlare di Sollicciano. Finisce davanti alla Consulta il caso del carcere di Sollicciano. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dopo il ricorso presentato dagli avvocati di un detenuto che denunciavano condizioni di degrado strutturale dell'istituto e un'inadempienza dell'amministrazione penitenziaria rispetto alle richieste di intervento avanzate nei mesi scorsi. Oggi si è svolta l'udienza pubblica davanti ai giudici costituzionali. Le pene non possono consistere in un trattamento contrario al senso di umanità, ha detto in aula Nicola Muncibi, uno degli avvocati del detenuto condannato per omicidio a 22 anni con fine pena nel 2042. Non si tratta di una raccomandazione, ma di un limite immediato al potere punitivo dello Stato, e rispetto tutela dignità umana non ammette dilazione. Al centro della questione è la possibilità di rinviare l'esecuzione della pena quando la detenzione avviene in condizioni contrarie al senso di umanità. Il Tribunale chiede alla Consulta di valutare se il rinvio possa essere applicato anche quando il detenuto è costretto a scontare la pena in condizioni ritenute inumane o degradanti. A novembre scorso il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto la richiesta degli arresti domiciliari avanzata dal detenuto, ma aveva imposto al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di intervenire per risolvere una serie di criticità per la struttura. Per l'avvocato dello Stato Salvatore Faraci il quadro è mutato. Con il provvedimento di sequestro preventivo adempiuto nell'interezza da parte dell'amministrazione, ha detto, tutti i bracci sono sgomberati e al momento inutilizzati, quindi l'operatività di Sollicciano al momento non vi è più nelle celle detentive che avevano dato luogo alle criticità rilevate dal giudice a Quo, e ha poi sottolineato la questione di legittimità è stata determinata dalle condizioni detentive incompatibili con la dignità della persona e degradanti. Vedremo poi come si pronuncerà la Consulta. Nel frattempo di Sollicciano si parlerà anche dal 25 al 27 di settembre prossimi al Circolo Arcilitatri a Scandicci, in occasione della Festa Nazionale della Giustizia organizzata dal PD, tema caldo come sappiamo in questo turbine di polemiche e dibattiti che riguardano le CPR, i carceri, la sicurezza e la repressione. Un focus sarà infatti dedicato al tema del sistema carcerario e ovviamente anche a Sollicciano. Dobbiamo uscire dalle soluzioni demagogiche, ha detto stamattina a Nova Radio il segretario PD fiorentino e capogruppo in commissione giustizia Federico Gianassi, secondo cui per alleviare i problemi del sovraffollamento e del disagio servono investimenti seri ma anche provvedimenti deflattivi. Tra i rimedi proposti sul fronte risorse, spiega, ho presentato un atto parlamentare per stanziare 50 milioni di euro per una ristrutturazione parziale di Sollicciano. Ma sentiamo appunto Gianassi, che ha fatto stamattina il punto sulle nostre frequenze.
5: Io non dico che la soluzione è abbattere e ricostruire, per la quale servirebbero probabilmente risorse non disponibili, ma tra abbattere e ricostruire e non fare nulla ci sarebbero anche le vie di mezzo. Io nei mesi scorsi ho presentato un atto che è stato recepito dal Parlamento, in cui chiedevo di allocare 50 milioni sul carcere di Sollicciano per la sua ristrutturazione almeno parziale. Sarebbe un primo inizio.
4: Quindi, io cominciare volte detto con, un'ala oppure con una sezione, via via, così?
5: Ci sono degli, allora, è possibile usare diciamo anche delle strutture volano e iniziare a fare recuperi. 50 milioni è una somma importante, vuol dire fare molto. Se voi pensate che diciamo il governo attuale non ha messo di risorse nuove nulla, ha ereditato quelle dal governo precedente, si parla di una somma che alla fine arriva intorno a 9 milioni di euro se metti tutto insieme. Sono stati fatti e poi abbiamo di nuovo le infiltrazioni d'acqua e non può succedere questo. però 50 milioni vuol dire 5 volte tanto, quindi consente già di fare un intervento molto importante. Però il tema, a mio giudizio, è un altro, cioè poiché nessuno può dubitare che quello è una situazione disastrosa, un girone infernale, ma perché la politica non si unisce e inizia a dare dei segnali? Perché non ci dovrebbe essere su questo destra e sinistra, a meno che non si pensi che il carcere deve andare sempre peggio e ce ne disinteressiamo. Però ribadisco, chi alimenta il tema della sicurezza dovrebbe anche dire che se ci disinteressiamo di carcere, i problemi di sicurezza aumenteranno. Faccio un esempio opposto, un luogo che storicamente ha dato segnali molto positivi è l'isola di Gorgona, dove c'è un lavoro di reinserimento lavorativo pazzesco che ha abbattuto la recidiva. Però noi leggiamo che viene messo in crisi il modello della Gorgona. Cioè non è che si dice in crisi Sollicciano, cambiamo Sollicciano. Si mette in crisi uno dei pochi modelli che in Italia funziona. Vuol dire che veramente...
0: E queste sono le parole di Giannassi. Andiamo invece nell'ambito della Piana Fiorentina, 2 ore di sciopero da parte Fiorentina, tra Firenze e Pistoia ovviamente, da parte dei 42 dipendenti della Steff di Montemurlo, azienda della logistica di un gruppo francese, in solidarietà nei confronti di Valentina, la loro collega colpita da un provvedimento che sa di ritorsione antisindacale. La lavoratrice in questione è stata messa a casa dall'azienda dopo essersi iscritta al sindacato per chiedere che il suo contratto a tempo determinato venisse stabilizzato, spiega Sara Caudiero dei Sudcobas, che promette che la protesta andrà avanti fino a che l'azienda non deciderà di aprire un tavolo di confronto. Sentiamo le sue parole.
6: Di sciopero in solidarietà a Valentina, e questa collega che appunto dopo un anno e mezzo di lavoro è stata lasciata a casa, sarà lasciata a casa perché si è iscritta al sindacato, una lavoratrice impiegata nel magazzino Steff, che è una multinazionale francese, che appunto aveva contratti precari, si è iscritta al sindacato pensando di fare qualcosa di normalissimo e legittimo, e nei fatti in realtà poi è stata lasciata a casa dopo che gli è stato comunicato. I suoi colleghi e le colleghe sia del magazzino che dell'ufficio hanno costruito questa raccolta firme a cui hanno aderito 42 dipendenti, chiedendo all'azienda di fare un passo indietro. Noi abbiamo inviato una mail per chiedere un tavolo per discutere della sua stabilizzazione e quella anche di altre persone precarie in magazzino, perché non vogliamo che il contratto determinato venga usato come un lungo periodo di prova dove le persone per un anno e mezzo, due anni devono stare ricattabili e precarie. Il lavoro c'è perché tante diverse persone sono state assunte anche proprio in questi giorni per coprire la sua posizione. Il lavoro c'è. Se le persone lavorano bene, non è chiaro per quale motivo una persona deve stare per forza un anno e mezzo, due anni precaria. Noi avevamo chiesto un incontro per discutere di questa cosa, la risposta dell'azienda è stata appunto convocare invece la lavoratrice dopo 15 minuti in ufficio, dicendole che sarebbe rimasta a casa. Valentina chiaramente non si arrende, così come i suoi colleghi e il suo collega della SEF. Abbiamo fatto queste prime 2 ore di sciopero, continueremo con la mobilitazione, chiedendo all'azienda di fare assolutamente un passo indietro.
0: E noi seguiremo la vicenda da vicino anche nelle prossime ore. Parliamo invece di un altro progetto. UPS ha avviato insieme al Comune di Firenze la fase operativa finale di Unchange, un progetto europeo finanziato nell'ambito del programma Horizon Europe per sviluppare modalità più efficienti di logistica urbana. La novità è che da un micro hub situato in Piazza Nigoni, 2 cargo bike di UPS effettueranno le consegne nel centro storico di Firenze. La sperimentazione durerà 6 mesi e punta a ridurre l'uso di veicoli di grandi dimensioni nelle aree più congestionate del centro città e a migliorare anche la qualità dell'aria. una piattaforma digitale dedicata, è stato spiegato durante la presentazione, supporterà la prenotazione degli spazi per le operazioni di carico e scarico, le procedure di check-in e check-out, la gestione delle attività presso il micro hub. È una sperimentazione molto importante perché dobbiamo cambiare l'approccio alla logistica della città, ha osservato l'assessore alla mobilità di Firenze Andrea Giorgio. Ne stiamo discutendo con la Camera di Commercio, è un tema fondamentale e quello che stiamo provando a fare è analizzare i flussi e capire se l'idea di micromobilità è attuabile per il centro urbano. L'obiettivo è sviluppare il piano urbano della logistica, ma sentiamo proprio le parole di Andrea Giorgio sul piano urbano della logistica e sul lavoro che sta facendo con Commercio.
7: La Camera di Commercio ha fatto fare un'analisi al professor Marciani, con cui ci siamo poi confrontati rispetto anche alle indicazioni che sono venute fuori da un percorso di partecipazione e coinvolgimento che abbiamo fatto affiancati, quindi ha coinvolto sia i commercianti che le imprese, ma anche i residenti, i quartieri, i comitati, e da lì noi lavoreremo per sviluppare il piano urbano della logistica, che è un altro strumento di pianificazione assieme al PGTU, assieme al Biciplan, che deve completare il sistema della mobilità urbana di Firenze. Loro ci hanno messo in campo alcune delle richieste legittime del mondo delle imprese, alcune richieste che vanno incontro anche alle indicazioni che avevamo condiviso prima di far partire questo processo di ascolto, rispetto al fatto di dover avere un equilibrio più avanzato tra le esigenze, specialmente in centro storico, delle imprese e quelle dei cittadini, dei turisti, dei residenti. Il piano per la logistica dobbiamo farlo partire, noi abbiamo preso quegli spunti che ci sono stati mandati, siamo dentro al processo del PGTU e poi svilupperemo questo che è un pezzo del PGTU. È un lavoro importante di cui ci si renderà conto, come dovremo renderci conto dei maggiori controlli che sta facendo la Polizia Municipale sul rispetto degli orari delle consegne, perché delle regole ci sono di già, il problema è che non vengono rispettate e stiamo procedendo con una serie di sanzioni, una serie di controlli, perché a una certa ora i camioncini della logistica devono stare fuori dal centro. Primo, perché è una questione di decoro, secondo perché è una questione di sicurezza, perché dopo un certo orario in centro c'è una promiscuità enorme tra le persone che vanno a piedi, in bicicletta e questi mezzi che sono troppo grandi per girare i centri orari e bisogna che le regole vengano rispettate.
0: Chiudiamo così il GR di oggi, vi lascio in compagnia alle notizie del traffico, sul traffico, e poi agli approfondimenti culturali. Ci ritroveremo tra poco sempre qua su Nova Radio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre in direzione Bologna, a causa di un veicolo fermo in avaria, rallentamenti tra Fabro e Chiusichianciano. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si segnalano possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Traffico ferroviario a seguito dei disagi causati dai lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi festivi. Per i pendolari è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. I dettagli sui nostri canali social. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Spazio al primo approfondimento di oggi, che dedichiamo all'edizione 2026 di Musica ad Abitare, la rassegna organizzata da Music Pool e Arci Firenze insieme all'associazione culturale La Chute, in programma dal 6 di ottobre al 29 novembre in 5 quartieri di Firenze. In programma concerti, workshop, laboratori, incontri rivolti a tutte le fasce di pubblico e organizzati all'interno di 10 circoli Arci di Firenze. In programma concerti di tutti i tipi con nomi della scena locale e internazionale. Cosa c'è in programma dal punto di vista dei live e come è studiata anche questa edizione di Musica ad Abitare? Lo abbiamo chiesto a Gianni Pini di Music Pool.
10: Diciamo, l'input parte da un'idea che è quella del progetto cosiddetto Periferie. È un bando prodotto dallo Stato, sono soldi statali che sono stati poi messi a disposizione delle amministrazioni comunali per realizzare progetti che non siano nei centri storici, relativi alle grandi città. Sono 14 città italiane, una fra queste è Firenze. Si tratta del quinto anno che possiamo usufruire di questa possibilità. Per tutti gli anni Arci, Firenze e Music Pool insieme alla Shoot hanno partecipato a un bando del Comune di Firenze, il risultato è sempre stato positivo perché abbiamo messo anche all'interno di questo progetto tantissime cose, come tu notavi, e si parla di spettacolo dal vivo, si parla però anche di un bellissimo programma di seminari e laboratori che credo poi saranno oggetto anche di un ulteriore approfondimento da parte di Nova Radio, però oggi ci soffermiamo molto sui concerti, con un programma molto intenso che ha come al centro delle strutture associative che stanno in periferia, ma non per questo, questa è la nostra idea, devono essere meno oggetto di minore attenzione, che se, non è possibile in periferia si facciano meno cose perché i centri sono più attraenti. Ecco, invece il concetto proviamo a ribaltarlo e per il quinto anno abbiamo dei punti di riferimento importanti nel brillante nuovo Lippi, nel Progresso e nell'Ex Fila, che sono luoghi tra l'altro che anche oltre il nostro progetto sono conosciuti, frequentati, in parte anche alla spinta che è venuta da questa iniziativa che per il quinto anno porta molto pubblico anche nelle strutture che non fanno parte del centro storico.
0: I protagonisti dei concerti sono i più vari, si trovano grandi formazioni, band, ma anche progetti solisti, artisti singoli, grandi nomi, ma non soltanto. È un programma trasversale. Cosa ascolteremo in questa edizione di Musica da Abitare?
10: Ah, sì, l'idea era quella di abitare, fra virgolette, le periferie. La cosa migliore ci sembrava non intervenire con un programma con una direzione artistica molto stretta, fare soltanto il jazz, fare soltanto l'elettronica, quanto fornire un panorama molto popolare. Sono tutti concerti che hanno una possibilità di richiamo anche molto trasversale, per cogliere anche pubblici diversi, attenzioni diverse, sensibilità diverse. E quindi spaziamo, naturalmente, come nella storia di Music Pool, il jazz non manca. Infatti abbiamo una tre giorni finale all'Ex Fila con i Sais, gruppo che ha vinto tanti premi, anche considerato fra i giovani artisti più promettenti. Abbiamo un cosiddetto progetto originale, una cosa che nasce esclusivamente e appositamente per il nostro Musica da Abitare, che è un'idea di Francesco Zampini, chitarrista fra i giovani più conosciuti, insieme a Michelangelo Scandroglio e Cosimo Boni, veramente un trio di eccellenze emergenti, con loro Jorg Rossi, un batterista invece di grande esperienza. Il confronto fra l'esperienza del batterista, che è stato anche batterista di Pat Metheny e di Brad Meldau, ecco, l'esperienza del solista importante abbinato a tre giovani artisti, con una giornata che non è solo concerto ma anche laboratorio, incontro, riflessione su come si compone un brano, come nello stile abbiamo inaugurato in quest'anno. Nel pomeriggio si lavora tutti insieme, si assiste alle prove, al laboratorio da cui nasce lo spettacolo serale, e poi la sera si assiste al concerto vero e proprio. E poi finiamo questa trittico dedicato al jazz con il grandissimo Stefano Tamburrino, mente veramente esplosiva, così come è il titolo del suo Don Karate, nuova versione, che lui ha chiamato Exploded, proprio perché da trio diventa sestetto, e quindi il percorso musicale di Stefano, difficilmente etichettabile perché spazia fra il funk, il jazz e chissà quanto altro ancora, si arricchisce di una nuova formazione, e sarà veramente bello e interessante vederlo a conclusione sabato 28 novembre all'Ex Fila. Ma non c'è soltanto jazz.
0: Esatto, sicuramente c'è il jazz, che poi fa parte del vostro modo di organizzare e proporre musica dal vivo a Firenze, non soltanto, ma sono tanti altri gli artisti che passeranno dai luoghi di Musica da Abitare.
10: Sì, sottolineiamo che la collaborazione con la Shoot è un gruppo formidabile. Se in collaborazione con la Shoot abbiamo due bei nomi della musica indipendente internazionale. Il primo è Mika Hinson, texano, americanissimo, molto legato alla tradizione musicale del suo paese, che rilegge con spirito assolutamente contemporaneo, e i suoi concerti sono veramente un'occasione importante. Infatti subito dal primo annuncio che abbiamo fatto c'è subito un grandissimo interesse per questo artista assente da Firenze da tantissimo tempo. L'altra proposta insieme alla Shoot è quella di Chuck Prophet, anche lui è l'alternative country and roots rock, dicono le etichette, ma lasciano il tempo che trovano. In realtà è un trio di musicisti bravissimi che ci proporrà ancora un percorso fra la musica folk rock e la musica contemporanea. Due appuntamenti da non perdere: Mika Hinson il 31 ottobre al Brillante, nuovo Teatro Lippi, mentre Chuck Prophet sarà il 21 novembre, qualche giorno dopo, al Progresso. Ma in questo percorso alla ricerca delle musiche non manca un appuntamento che avrà incuriosito sicuramente gli ascoltatori di Nova Radio, perché forse è mancato un momento per ricordare bene Davide Riondino, che è un grandissimo personaggio, un nostro maestro, un artista straordinario. Vogliamo ricordarlo insieme a Bruno Casini, che coordina questa attività, ma ci saranno anche Paolo Endel, Massimo Fagioli, che facevano parte di quell'humus teatrale musicale che negli anni 70-80 ha animato la scena fiorentina, insieme a loro anche Chiara Riondino, Daniele Trambusti, si parlerà del collettivo Vittorara, e c'è un inserimento, perché si parla di collettivi e canzonieri, anche di Giampiero e Arlo Bigazzi, che rappresentano nell'ambito della musica impegnata, un tempo si diceva musica di lotta o musica popolare, rappresentano il versante valdarnese, il canzoniere del Valdarno, sabato 17 ottobre presso il Brillante, nuovo Teatro Lippi. Ma in questo percorso a ritroso siamo all'inaugurazione. Inauguriamo sempre al Brillante Nuovo Teatro Lippi, inaugurazione affidata a un altro personaggio ed un gruppo molto legato alle esperienze di Firenze, che è Franco Santarnecchi, tastierista con tantissime espressioni diverse, fa parte stabilmente del gruppo di Giovanotti, l'abbiamo visto anche al Palasport di Firenze, in una band molto molto interessante in cui Franco faceva la sua parte. Ma Franco, il suo cuore batte anche nella musica jazz e popolare, quindi questo progetto Waves Orchestra, che è una delle progetti orchestrali più originali e più belli prodotti nel territorio, non ci sono tante occasioni di sentirle, perché per mettere insieme 12 musicisti non è una cosa di tutti i giorni. Bello l'occasione per invece avere su un palco 13 musicisti guidati da Franco Santarnecchi con Titta Nesti e tutti gli altri, che questo martedì 13 ottobre. E poi è sempre nell'ospitalità internazionale un artista importantissimo, Vincent Perani, fisarmonicista, sulla linea di tanti altri fisarmonicisti francesi, il primo dei quali è Richard Galliano, che ha avuto una popolarità negli anni scorsi molto molto alta in Italia e in tutto il mondo. Vincent è un giovane, segue la stessa strada, quella che porta tra la musica folk ed il jazz, e abbiamo l'occasione per la prima volta di ascoltarlo a Firenze in occasione di Musica da Abitare. Siamo al 15 ottobre, ancora al Brillante Nuovo Teatro Lippi.
0: Io rimanderei per dare un'occhiata con per approfondire gli appuntamenti in programma ai siti web arcifirenze.it e al sito web di Music Pool. Grazie mille a Gianni Pini per averci raccontato questa edizione di Musica da Abitare, e ovviamente torneremo a parlarne anche durante i prossimi mesi nei nostri approfondimenti culturali.
10: Grazie Martina per questo spazio, un saluto a tutti gli ascoltatori di Nova Radio.

0: Spazio al secondo approfondimento di oggi. Torna dal 26 settembre Dialoghi Urbani, la rassegna promossa dalle biblioteche comunali insieme al Patto per la lettura cittadino, che propone incontri, laboratori, workshop tematici, trekking urbani e molte altre attività fino alla metà di dicembre. Il filo conduttore di questa edizione è le cose, oggetti, ma anche elementi dell'arredo urbano capaci di cambiare significato nel tempo e di trasformare insieme la comunità che li vive. A sostenere l'iniziativa, una rete di 95 realtà cittadine tra associazioni, librerie, case editrici, gruppi di lettura, scuole, dipartimenti universitari e attività commerciali. L'apertura ufficiale è in programma sabato 26 settembre alle 10 con Che spazio lasciano le cose, un trekking urbano nel centro storico. Di come è strutturata questa edizione dei Dialoghi Urbani e del perché è stato scelto questo filo conduttore delle cose, abbiamo parlato con Eleonora Brandigi, coordinatrice del Patto per la lettura di Firenze.
1: Intanto un saluto a tutte le persone in ascolto. Il tema Le cose nasce, credo, da un'esigenza, innanzitutto di recupero di una presenza. Le cose obbligano alla presenza, a livello di comunità urbana, riappropriarsi anche di questa capacità di essere nel qui e ora, ci è sembrato un modo molto bello e significativo di raccontare la città che cambia oggi. Le cose sono anche un modo per raccontare storie personali, storie collettive, sono una sorta di contenitore, un libro, se vogliamo, di memorie, ma anche un modo per stringere relazioni con le persone. Pensiamo alle pratiche attuali dello scambio, del recupero delle cose, sono tutte attività che possono essere fatte in comunità e che creano modi nuovi per stare insieme. Questo ci è sembrato il tema giusto per questo 2026.
0: A proposito di quello che succederà, la rassegna si sviluppa poi appunto lungo tre percorsi tematici. Parliamo di questi, quali sono e in che senso gli appuntamenti sono declinati su questi tre percorsi?
1: Sì, questi percorsi sono un po' le linee guida del programma che si svolge soprattutto all'interno delle biblioteche comunali, mentre poi abbiamo tutta una miriade di eventi che si svolgeranno fuori, diffusi in città. Il primo percorso è quello forse più legato al libro e alla lettura, si chiama I libri e le cose degli altri, vede la partecipazione di gruppi lettura della città, di lettori e lettrici che sono entrati fin da subito nella progettazione degli incontri, quindi non sono soltanto un pubblico, ma è una comunità culturale che ci ha accompagnato suggerendo libri, suggerendo autori, nella scelta anche dei libri che presenteremo. In particolare abbiamo due grandi ospiti che sono Chiara Alessi e Elena Granata, quindi due esperte da un lato di cultura materiale, di design, e l'altra è un urbanista, quindi di una del pensiero urbano, che ci accompagnano negli incontri di ottobre e novembre. Nello specifico Chiara Alessi, avremo l'incontro con lei l'8 ottobre alla Biblioteca dell'Oblate, quando presentiamo il suo ultimo libro, L'assedio del sadico, mentre nella Granata la incontriamo il 5 novembre a Biblioteca Nova Isolotto con La città è di tutti. Quindi dal design di genere alla città come ecosistema di cura sono i due temi che ci interessano in questo percorso. Il secondo, vedo gente faccio cose, con questo slogan un po' così ma molto parlante, sono tutti incontri dove le persone si incontrano per fare insieme, quindi abbiamo i gruppi di knitting che già esistevano nelle biblioteche ma che fanno delle edizioni speciali per Dialoghi, abbiamo un laboratorio che si svolgerà il 10 ottobre al punto lettura Luciano Gori, quindi siamo all'Isolotto Vecchio, sul progetto Memorie di Resistenza Fiorentina, di cui anche Nova Radio ha già parlato. È un progetto delle biblioteche comunali che raccoglie storie della resistenza fatta da partigiani e partigiane della nostra città e che noi raccontiamo e ridiscutiamo attraverso il metodo della brick history, cioè facendo le costruzioni con i classici mattoncini Lego. È un metodo che serve a fare storia pubblica, quindi a unire la storia ufficiale alla storia personale dei singoli. 10 ottobre la mattina al punto Luciano Gori. E infine l'ultimo percorso si chiama Le Meraviglie. Qui lasciamo veramente l'immaginazione volare a tutto ciò che le cose hanno di meraviglioso in sé, quindi dalle Wunderkammer alla fotografia, agli oggetti parlanti, alle collezioni fantastiche. Insomma, è un percorso di, come dire, di grande apertura. Credo che questo forse è il filone un po' meno legato alla lettura in sé, ma molto legato all'oggetto come strumento di narrazione. E poi abbiamo i dialoghini, che sono un percorso, diciamo, dedicato ai lettori e alle lettrici più giovani della nostra città, con tantissime iniziative nelle biblioteche. E poi infine i dialoghi off, quindi quella costellazione di iniziative che si avvieranno in tutti i quartieri della città grazie alla collaborazione degli aderenti al Patto per la Lettura. Abbiamo un'ottantina di collaborazioni e tanta energia e fiducia anche in questo progetto.
0: Questo progetto racchiude veramente tantissimi eventi e appuntamenti. Non so se c'è qualcosa che vogliamo ricordare durante questa intervista, se no rimandiamo ai canali delle biblioteche del Comune di Firenze per il programma.
1: Beh, assolutamente l'inaugurazione, perché sarà una giornata simbolica. Cioè, partiamo la mattina con il trekking urbano che dalla Biblioteca Tuar ci porta, attraversando il centro storico, alla zona di San Jacopino, e poi a due eventi in particolare molto legati alla partecipazione giovanile. Parole in circolo: il pomeriggio saremo dalle 15 alle 19 del 26 settembre al Giardino della Libreria Libere Libri, con la collaborazione con la Consulta Provinciale degli Studenti. Un pomeriggio di talk, scambio libri scolastici, speed dating letterari e talk sul, diciamo, temi che stanno a cuore ai cittadini di oggi e che saranno anche i cittadini del domani, ai più giovani. La sera siamo a Santo Spirito Living Room, quindi un altro luogo per i giovani, con l'associazione I Nuovi ETS, e un reading che si apre con Oggetto Quasi di José Saramago, per cui quest'anno ci spostiamo addirittura in serata. Ho già ricordato gli incontri con Chiara Alessi e Elena Granata, e poi vorrei forse invitare i cittadini a visitare le nostre biblioteche in occasione dei Silent Reading Party, che saranno diffusi su più biblioteche in orari diversi, ma che saranno secondo me dei momenti molto molto belli per unire la comunità dei lettori con la propria biblioteca in un momento di pausa, di silenzio dalla giornata, in cui leggere e poi incontrarti con gli altri.
0: Io invito poi tutti i nostri ascoltatori a consultare i siti del Comune di Firenze, cultura.comune.fi.it, dove si trova poi tutto il programma amplissimo dei dialoghi urbani. Si parte, come dicevamo, il 26 di settembre. Grazie mille ad Eleonora Brandigi, coordinatrice del Patto per la Lettura di Firenze, per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta, e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa alle ore 21 al Tenax Calligraton, progetto multimediale d'avanguardia di Schnitt e Aoi Yamaguchi, in cui l'arte della calligrafia giapponese dal vivo si fonde con la musica elettronica e le arti digitali. Alla Casa del Popolo di Settignano prosegue il ciclo di incontri Settignano 80, memoria attiva e nuovi diritti. Dalle ore 21 l'appuntamento è con l'eredità del mutualismo, un dibattito sul ruolo storico e futuro delle Case del Popolo con Walter Massa, il presidente nazionale di Arci, Luciana Castellina, presidente onoraria di Arci Nazionale, Andrea Bigalli del Centro Studi Libera Toscana, coordina Riccardo Pinzauti. Per la rassegna Filarmonia alla Certosa del Galluzzo alle ore 21, Algoritmo, dialogo tra uomo e macchina portato in scena dal contrabbassista e compositore jazz Ferdinando Romano. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18.30 Florence Underground, alle ore 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 2 chilometri di coda tra Fabbro e Chiusi Chianciano in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, ma a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Sempre a causa del traffico intenso in A11, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, ancora a causa del traffico intenso, code in uscita all'Astra Signe e Santa Croce sull'Arno in direzione mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Città di Firenze stanotte in orario 22:06 per lavori di rifacimento della pavimentazione in via dei Gori, circolazione interrotta tra via Martelli e via De Ginori. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: 339 77 88 125, il numero WhatsApp di Nova Radio.
1: Lei che lassù le illumina quando il sole la illumina, quello che per altri è suono.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso in direzione mare si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e la Strassegna, con code in uscita alla Strassegna. Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa in direzione Firenze-Livorno. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi. Per i pendolari sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. I dettagli sui nostri canali social. Città di Firenze stanotte in orario 22:06 per lavori di rifacimento della pavimentazione in via dei Gori, circolazione interrotta tra via Martelli e via De Ginori. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze, Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
3: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Buonasera da Lorenzo Villanetti. All'Assemblea Generale dell'ONU Donald Trump ha tenuto un lungo discorso attaccando duramente le stesse Nazioni Unite e la diplomazia tradizionale, ribadendo la linea dura contro l'Iran. Al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur non escludendo un vertice a margine con il presidente iraniano Pezeshkian, il leader USA ha detto: devo ancora decidere se fare un accordo con Teheran o annientarli per sempre, ipotizzando che un accordo sia più probabile dopo le elezioni americane di metà mandato. Tra i temi toccati figurano anche l'annuncio di due basi militari in Groenlandia, nuove minacce a Cuba e un appello a Putin per fermare il conflitto in Ucraina. Ha confessato il ventenne italiano di origini egiziane accusato di violenza sessuale ai danni di un dodicenne avvenuta venerdì scorso alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sotto effetto di stupefacenti avrebbe avvicinato la giovane vittima nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino, conducendolo nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Sempre nel capoluogo piemontese, un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Ciclismo: l'Italia conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali di Montreal. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo, gli uomini, Elisa Longo, Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel, le donne. Sul podio anche Francia e Svizzera.
5: L'economia.
4: L'Italia resta sotto la procedura UE per disavanzo eccessivo. A certificarlo sono i dati definitivi dell'Istat, che ha alzato di un decimale di punto la crescita del PIL nel 2025, quindi dallo 0,5% di aprile allo 0,6%, ma soprattutto ha fissato il deficit 2025 al 3,1%, quota ancora oltre i limiti di Bruxelles, un livello che lascia l'Italia ancora sotto la procedura per deficit eccessivo da parte della Commissione europea. Si complica il percorso della manovra finanziaria. Il governo non potrà beneficiare appieno dei margini di flessibilità sollecitati per difesa ed energia, a meno di non bilanciare l'impatto con tagli mirati ad altre voci di spesa. Non manca il rammarico all'interno della compagine di governo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha espresso disappunto per le cifre consolidate, ribadendo però che il rientro nei parametri europei avverrà nel 2027, come programmato nei documenti contabili. Duro l'attacco delle opposizioni, con il Movimento 5 Stelle che accusa l'esecutivo di non aver centrato gli obiettivi stabiliti nonostante la forte pressione fiscale. La maggioranza, attraverso Fratelli d'Italia e il vicepremier Salvini, replica considerandosi in traiettoria con le previsioni e criticando i vincoli stringenti imposti dalle regole comunitarie. Al via il bonus colonnine, da oggi e fino al 31 gennaio i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica. Il contributo copre l'80% delle spese sostenute fino a un massimo di 1.500 euro per ogni privato, che sale a 8.000 euro per le colonnine nei condomini. Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Infine le borse, Piazza Affari chiude in calo di mezzo punto percentuale e sale lo spread Bund BTP a 89 punti. Calano invece i prezzi del greggio grazie alla riapertura dell'oleodotto in Arabia Saudita e gli spiragli negoziali apertisi all'Assemblea Generale ONU. Ed è tutto, a più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso in direzione mare si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce e la Strassegna, con code in uscita alla Strassegna. Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa in direzione Firenze-Livorno. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi. Per i pendolari sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. I dettagli sui nostri canali social. Città di Firenze stanotte in orario 22:06 per lavori di rifacimento della pavimentazione in via dei Gori, circolazione interrotta tra via Martelli e via De Ginori. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze, Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.

Ed eccoci qua. Buonasera a tutti e bentrovati, sintonizzati sulle frequenze di Nova Radio. Io sono Anzi Guido e questa è Da Bosco e da Riviera, giunto alla prima puntata della nona stagione. Come state? Che estate avete passato? Avete passato una bella estate? Siete stati bene? Un'estate calda, è stata un'estate molto calda, devo dire. Vi sono mancato o no? Non lo so, via, dai. Fatemelo sapere. Perciò questa sera è l'inizio di ogni stagione, è come un capodanno, è come l'inizio di un anno. Una stagione radiofonica è come se iniziasse un anno nuovo. Bene, e noi siamo giunti alla nona stagione, quindi Da Bosco e da Riviera. Il programma che tutti i martedì sera dalle 20.05 vi tiene compagnia con la cura della buona musica e la musica senza barriere, collegamenti e riferimenti. Perciò questa sera abbiamo iniziato con The Cure e il loro The Last Day of Summer, perché siamo il 22 di settembre, perciò siamo già nel solstizio di autunno, perciò abbiamo lasciato l'estate, l'ultimo giorno d'estate l'abbiamo lasciato due giorni fa, sicché eccoci qua, pronti per ripartire, belli carichi, belli vogliosi di fare un'altra stagione all'altezza della situazione, all'altezza della radio e all'altezza di chi vorrà ascoltare e chi vorrà entrare nel mood della cura della buona musica e della musica senza barriere. A questo punto direi di iniziare, e abbiamo già iniziato, sì, ora c'è un po' d'emozione sempre quando andiamo a riaccendere il microfono, c'è sempre un pochino d'emozione, perché nonostante ormai la mia veneranda età mi porti a avere un certa esperienza, però ripartire per una nuova stagione, rimettermi in contatto, rientrare nei vostri apparecchi radio, nei vostri computer, nei vostri telefoni, in base a come voi potete ascoltare il programma, in streaming, in DAB, come vi pare, in podcast il giorno dopo, ecco, ha sempre un qualcosa di emozionante, e questo lo ritengo molto positivo, perché mai dare per scontato nulla,

partire sempre umili e cercare sempre di rendere il massimo e di fare le cose sempre belle, piacevoli. A questo punto, prossimo brano sono The Breeders con la loro Do You Love Me Now, da quel bellissimo disco che è La Splash.

I Cranberries con la loro Hollywood. Che cosa aspettarsi da questa nona stagione di Da Bosco e da Riviera? Ci sarà sempre una ricerca, un po' di cose nuove, di cose un po' particolari. E stasera già ve ne darò un po' un assaggio. E poi le solite cose musicali di Anzi Guido, cioè il rock, il funk, la disco. Ma ci sarà una disco un po' diversa da quella della stagione precedente. E comunque sta a voi mettersi lì all'ascolto, sta a voi anche suggerire qualcosa, e lo potete fare scrivendo nella pagina di Instagram Da Bosco e da Riviera. Continuiamo con The Crips, questo gruppo inglese fatto in famiglia, ovvero sia due gemelli e un fratello minore. Ce li ascoltiamo da un brano del 2020 dall'LP Might Network. Questa è Running Into You, The Crips.

Vichinghi nell'anima, questi The Hives dalla Svezia, un concerto bellissimo quello nella serata in cui all'estate festival di Camaiore c'era anche Jack White, The Hives, una rivelazione dal vivo per me, è stato qualcosa di bello. Quanti concerti vi siete visti quest'estate? Avete visto delle reunion per caso? Siete riusciti a vedere qualcosa di interessante? Bene, scrivetemelo nella pagina di Da Bosco e da Riviera, quella Instagram. E adesso andiamo avanti con The Jam e la loro All Around the World.

Tum. I Gemme di Paul Weller e la loro All Around the World. Bene, e i Gemme sono stati un po' un gruppo che ha aperto la strada a tanti altri gruppi, a tanti altri generi che da loro in poi si sono formati. Ma prima di loro, ovvero sia, ci sono stati dei gruppi che hanno un po' dato, come si dice, il via, hanno un po' segnato questa strada che, da cui poi dopo altri si sono ispirati e hanno preso, come si dice, hanno preso un po' la via. Ecco, ormai siamo su questa via stasera. Stasera siamo sulla via e questi sono i Kinks e la loro You Really Got Me. Questa canzone ha il mio tempo, eh?

Questa era Planet Claire da parte dei B-52, un brano del 1979, una canzone molto ipnotica, un pochino sulle corde di questo gruppo, ma nemmeno più di tanto. E si può dire che ha fatto parte di un disco, il loro primo, mi sembra, che insomma ha lanciato nell'etere musicale questo fantastico gruppo americano. E dall'America passiamo all'Islanda, passiamo a un gruppo che addirittura ha suonato al Sigurkaif di Grassina nel lontano 1988, giù di lì. Si tratta degli Sugar Cubes, il gruppo che la quale cantante era la famosissima, poi che diventò poi la famosissima Björk. Ce li ascoltiamo questa sera dal loro primo disco con questa Cold Sweet, The Sugar Cubes.

Era il 1966 quando lo Spencer Davis Group, capitanato da Steve Winwood, faceva uscire questa canzone epica, ovvero sia questa Gimme Some Loving. E io mi sono immaginato, ora mentre l'ascoltavo, che cosa poteva essere successo negli avventori dei primi locali, delle prime balere, quando i DJ mettevano questo 45 giri, perché questa è una canzone che ha un tiro pazzesco. E io mi è venuto in mente una serata che ho fatto insieme a Sbati DJ, ovvero sia mio figlio Saverio, e l'abbiamo fatta il 12 di settembre qualche settimana fa, in quel della festa della birra alla Polisportiva Sieci, e ritrovarsi a mettere dei brani che magari ti sei scordato, anche perché io un po' avevo abbandonato la voglia e le scene del dance floor, e ritrovarsi lì e vedere la gente contenta, entusiasta di riascoltare dei brani e ballarli, è stato veramente qualcosa di piacevole che mi ha fatto star bene, perché poi ovviamente alla veneranda bisogna fare le cose che ci fanno star bene, come ad esempio il programma radiofonico e anche altre cose, e più che altro circondarsi di persone che ci fanno star bene. E per me, ecco, riuscire a salire su un palco, doppia console, insieme a mio figlio che sta iniziando questo percorso di DJ e tutto, è stata una cosa bella, che anche la gente ha saputo recepire. Avevamo coniato questo titolo della serata, Dancing in the Family, era vero, facevamo ballare in famiglia, e tante famiglie che erano lì hanno ballato e si sono divertite. E questo è quello che mi è capitato di piacevole in questa estate torrida, calda. E adesso andiamo avanti. Abbiamo sentito un organo, ed era quello di Steve Winwood. Abbiamo sentito un altro organo, quello del James Taylor Quartet e la sua The Numbers.

Kensing e Sunshine Band, l'unico gruppo bianco che negli anni 70 è riuscito a fare la musica nera anche meglio di alcuni gruppi di colore, si può dire. Questa era Let It Go, Part 1. Bene, andiamo avanti e arriviamo un po' dagli anni 70, passiamo a quello che è stato un po' il filone che riciclato come Easy Jazz ha fatto parte un po' del sound della fine degli anni 90, inizio 2000. E qui si va a toccare un artista giapponese, ovvero sia Shinki Ozawa, che si faceva chiamare Mondo Grosso, e questa è Anger.

Mondo Grosso e la sua Hanger qui ad Abosco e da Riviera. E adesso dal Giappone torniamo in America, torniamo a New York. Loro sono un gruppo newyorkese formatosi nel 1993. All'attivo hanno diversi album e tutti per me belli, con un suo significato sia musicale che di testi. Loro scrivono molto e parlano molto della loro città e alternano svariati generi nel loro repertorio, ovvero sia la loro musica spazia dall'hip hop, il rock, il blues, il jazz, l'acid jazz, e si tratta dei Fun Loving Criminals e la loro Back on the Block.

Il ritorno di Erykah Badu insieme a The Alchemist, questo beatmaker producer americano di New York. Bene, è stato un ritorno gradito quello di Erykah Badu, e questo Next to You è un estratto del loro nuovo disco. Bene, da Erykah Badu ci ricordiamo che anche per questa nona stagione e anche per questa prima puntata siamo giunti al fatidico giro di boa. Sì, cari miei, è un'ora che siete all'ascolto di Da Bosco e da Riviera, il programma di Anzi Guido che tutti i martedì sera dalle 20.05 in poi vi tiene compagnia qui sulle frequenze di Nova Radio. E adesso andiamo avanti per la seconda ora, e ci andiamo avanti con i Santino Surfers, ovvero sia questa band danese ideata da Jonas Craig. Il nuovo disco Music for Dreams contiene delle sonorità molto baleariche che spaziano fra il soul jazz, il funk e il rock. E siccome sono distribuiti, sono rappresentati da Annibale, chissà che i ragazzi di Annibale non ce li portino in quel di Firenze per vederli in concerto. E dai Santino Surfers ci ascoltiamo The White Rhino's Tale.

Forza Luca e Mattia, fateceli vedere in quel di Firenze, questi Santino Surfers dalla Danimarca. E mi correggo, l'LP nuovo si chiama Moon Dancing. E se io adesso vi nomino il cavolo nero, nella loro pagina Bandcamp c'è proprio scritto che cavolo nero è l'ingrediente di ogni specialità toscana, ma è anche il nome di questa band di Utrecht, Olanda, di sei elementi che fanno un funk, un disco e un afrobeat veramente eccezionale. Dal loro nuovo disco Nightshade ci ascoltiamo Mangrove da parte dei Cavolo Nero.

Olanda, Danimarca si stanno muovendo e si stanno muovendo molto bene. Cavolo Nero, Mangrove, e questo è da Nightshade, un disco del 2026, come i Santino Surfers, e saranno gruppi che avremo modo di riascoltare qui ad Abosco e da Riviera. Bene, dall'Olanda facciamo un salto in Inghilterra, in particolar modo a Londra. Questo è uno degli LP più belli usciti per questo 2026. Si tratta di Role Mode Hermit da parte dei Mary in the Junkyard, e questa è New Muscle.

Pizza.

Mary in the Junkyard, questa è New Muscle da Role Mode Hermit, un disco del 2026 che io vi consiglio caldamente di comprare. Bene, da Londra si fa un salto a Austin in Canada e troviamo un duo, chitarra e batteria. Loro si chiamano Black Pistol Fire, il loro disco di esordio è Flagrant Ecto Bliss, questa è Rock Bottom.

Mick Harvey e Amanda Acevedo dalla Psichedelia in White, nuovo disco del 2026. Ci siamo ascoltati Slow Motion Movistar, anche questo un disco molto particolare ma molto bello. Visto che questo 2026 rispetto all'anno precedente secondo me non è stato, per ora ancora non ha fornito di cose veramente particolari belle, però alcune cose ci sono. Ecco, questo Psichedelia in White di Mick Harvey e Amanda Acevedo, ecco, ci può stare, ci può stare, ci può stare. Bene, bene, bene, bene. E adesso si va a fare un... visto il successo di questa uscita, di questo singolo che anticiperà questo Dopamine Chamber, ovvero sia il quinto LP da parte dei Fontaine D.C., questa Marianne, allora io mi sono detto, ma se mi ricordo bene ci sono svariate Marianne nel mondo musicale, ad esempio una di Leonard Cohen, una di Sergio Endrigo, anche se poi coverizzata da Morgan. Perciò noi adesso, io, cioè noi, ora sembra che qui in studio si sia 50, so da solo come un cane, questo programma me lo creo, me lo fo, me la canto e me la suono da solo, ormai lo dovreste aver capito. E però vien bene, no? Fa figo dire noi, sembra ci sia una regia, un gruppo di qui dietro passano le veline da leggere, no, fu tutto da me, sbagliando e facendo a volte, dicendo anche che cazzatella, però ragazzi, siamo questi nel 2026/2027, nella nona stagione di Da Bosco e da Riviera, siamo sempre questi e siamo qui. E però si continua a far musica, si continua a fare la musica senza barriere, la cura della buona musica, collegamenti e riferimenti. E a proposito di riferimenti, allora, ora ci ascoltiamo Marianne de Fontaine D.C., che non è altro una canzone che parla di evasioni e di edonismo e funziona come un segnale d'allarme, offre una via di fuga dall'oblio e tra l'altro hanno preso ispirazione dalla serie televisiva Ripley, che se non l'avete vista guardatela perché è qualcosa di eccezionale, e c'è anche il nostro Maurizio Lombardi che vi partecipa e vi partecipa molto bene. Perciò Marianne, Fontaine D.C.

Voglio fare anche un inciso per quanto riguarda i Fontaine D.C. A ottobre fanno il concerto a Bologna, ok? Bene. Allora, ci avete rotto, non i Fontaine, ci avete rotto voi che organizzate, che dite che alle 9 mettete i biglietti e poi spariscono subito. Basta con queste truffe, basta. Facciamogli saltare una data. Abbiamo il coraggio di fargli saltare una data a questi farabutti che se ne approfittano, e poi allora fa la finita di arrivare a prenotare un biglietto un anno prima che ci sia il concerto. Cioè, ritorniamo un po' a come si faceva prima. C'è il concerto, un mese prima c'è biglietti, vai ai botteghini, compri il biglietto e chi si è visto si è visto. Cioè, non si può ancora subire questi ricatti. Questi sono ricatti e basta. Fine polemica. Allora, Leonard Cohen invece nel 1968, e lui la deve saper lunga secondo me, aveva una storia con questa musa e compagna norvegese dal nome Marianne Helen. E a un certo punto si sono lasciati, perché probabilmente era un amore un po' di questi contorti che in quel periodo lì succedeva fra queste persone, fra questi artisti e queste donne che si approcciavano a loro. E questa Solon Marianne, non, più che un addio, che una rottura che lui fa, è un saluto gentile, per dire, come a volte si usava a dire, ti meriti di meglio di me, meriti altro, oppure non sono l'uomo della tua vita, non sono quello che fa per te. Ecco, una sorta di questa pantomima, insomma, Leonard Cohen fa con questa canzone che dedica alla sua ex ragazza Marianne Helen.

E questo era Leonard Cohen che con una poesia mandava a farsi fare a fare un giro la sua fidanzata Marianne Elaine. E poi insomma gli poteva anche dire ti considero come una sorella, insomma quante scuse abbiamo a volte adottato oppure abbiamo subito per avere un due di picche. Bene, andiamo avanti con la terza Marianne in questione ed è quella che Sergio Endrigo nel 1968 portò all'Eurofestival. Ed è una Marianne, pensate bene, e siamo nel 1968 e lui parla di questa di questo amore non pienamente corrisposto verso questa giovane che insomma gli faceva perdere la testa, insomma era una ragazza vivace per l'epoca, insomma era una troppo libera forse, non si sa, insomma così, era una ragazza irrequieta, sempre di fretta, che gran voglia hai di correre, che ama i fiori e non si accorge del sentimento di questo narratore che invece voleva anche un po' più di tranquillità. E questa è una poesia che Sergio Endrigo dedica a questa Marianne che magari ci ha avuto a che fare oppure così raccontata da qualche amico ha deciso di farne una canzone bellissima.

Il poeta Sergio Endrigo e la sua Marianne. Non la domava, non la domava. Tu ami fiori e non ti accorgi di me. Insomma, e son qui, son più alto di un mazzolino di fiori, ma te non mi vedi. Non te ne fai una... E lui non, poi non se ne fa una ragione e tutto. Bene, abbiamo concluso questo trittico di Marianne e proseguiamo. E vi do un annuncio. Ovvero sia, fra due giorni, giovedì 24, il Museo della Civiltà Contemporanea, che è un'associazione che ha luogo, che è sita in Pontassieve, ha organizzato, fa una seconda data di questo processo a Lucio Battisti, l'uomo, i caratteri e la poetica musicale. E tutto ciò si svolgerà in occasione del Bacco Artigiano a Rufina, alla Villa Poggio Reale. Perciò, se vi capita, se non sapete cosa fare, vi va di fare qualche chilometro in macchina e venire alla Rufina a assistere a questa pièce teatrale, molto carina, molto bella, io ve lo consiglio. Anche perché si può fare cose ganze anche senza mettersi a tavola, senza avere nel mezzo il bere e il mangiare. Perciò a questo punto, un vento nel vento di Lucio Battisti concluderà questa parte di Da Bosco e da Riviera, per poi riprendere sulla parte finale del programma.

Nuovo disco per James Black che si chiama Trying Times, e questa era I Had a Dream, She Took My Hand. E un po' si rifà le sonorità, eh? Questo James Black in questo disco attinge qualcosa alle sonorità che facevano parte, facevano tesoro di quello che era la musica leggera italiana degli anni a cavallo fra i 60 e i 70. Bene, andiamo avanti, perché la Danimarca quest'estate ha sfornato cose veramente pregevoli. Ad esempio questo progetto che si chiama Manual, ed è un progetto di Jonas Munk, che è un musicista danese che si occupa di elettronica. Questa è Goldmoe, tratta dal suo disco True Bypass.

Non potete immaginare, secondo me, quanto bene hanno fatto alla musica moderna i Kraftwerk, perché secondo me è stato un gruppo avanti anni luce in tutte le cose che hanno fatto finché le hanno fatte. E qui si parla di un disco del 1980, mi sembra, ed era The Man Machine, e questa Neon Lights era il lato B del 45 giri, perché a quell'epoca usciva l'LP e il 45 giri. E questa Neon Lights parla della bellezza di una città quando viene illuminata di notte. E loro, che venivano dalla Germania, abituati sempre a quel clima un po' grigiognolo, cupo, vedere le città tutte illuminate con le macchine che fanno la scia, come a volte si vede in dei video, insomma, è stato qualcosa di bello e innovativo. E grazie Kraftwerk per tutte le musiche che ci hanno dato, che ci hanno fatto vedere. E loro erano sempre avanti, loro cercavano l'uomo macchina, il computer, hanno parlato del Trans Europe Express, la radioattività, insomma, nella loro musica c'è sempre stato un qualcosa, un riferimento importante a quello a cui ci aspettava, alla fine, che l'uomo prima o poi avrebbe dovuto fare o subire. E questa era Neon Lights dei Kraftwerk. E qui si va a toccare invece un altro tasto, un gruppo che, qui siamo sempre nel 1980, è Duke, secondo me l'ultimo bel disco dei Genesis, e questa è proprio Dukes.

E sì, cari miei, a questo punto con Dukes siamo giunti al termine di questa prima puntata della nona stagione di Da Bosco e da Riviera. Non mi rimane altro che ringraziarvi per l'ascolto e sono felice di essere tornato. Sono felice di essere tornato insieme a voi che ascoltate il programma, che lo ascoltate in diretta, che lo ascoltate in replica la domenica sera dalle 20 sempre qui su Nova Radio e che l'ascoltate che l'ascolterete da domani in podcast su novaradio.info e sulla pagina Facebook Anzi Guido presenta Da Bosco e da Riviera. Spero di essere stato un buon compagno di viaggio, spero di avervi fatto ascoltare musica e in progetto per questa stagione ci possono essere delle novità che adesso sto vagliando un po', ma piano piano riusciremo a scoprirle tutte insieme. Vi lascio in compagnia con un disco nuovo che si chiama The Thread ed è fatto da Black Watt, ovvero sia un figlio d'arte, il figlio di Tracy Thorn e Ben Watt degli Everything But The Girl, la bazzona e il capocchione degli Everything But The Girl. Questa è Remedy e Anzi Guido vi augura una buona notte e a risentirci a martedì prossimo. Ciao!

Essere buono da bosco e da riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

0: a Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Lorenzo Villanetti. All'Assemblea Generale dell'ONU Donald Trump ha tenuto un lungo discorso attaccando duramente le stesse Nazioni Unite e la diplomazia tradizionale, ribadendo la linea dura contro l'Iran. Al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur non escludendo un vertice a margine con il presidente iraniano Pezeshkian, il leader USA ha detto «devo ancora decidere se fare un accordo con Teheran o annientarli per sempre», ipotizzando che un accordo sia più probabile dopo le elezioni.

0: americane di metà mandato. Tra i temi toccati figurano anche l'annuncio di due basi militari in Groenlandia, nuove minacce a Cuba e un appello a Putin per fermare il conflitto in Ucraina. Ha confessato il ventenne italiano di origini egiziane accusato di violenza sessuale ai danni di un dodicenne avvenuta venerdì scorso alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sotto effetto di stupefacenti avrebbe avvicinato la giovane vittima nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino, conducendolo nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Sempre nel capoluogo piemontese, un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Ciclismo: l'Italia conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali di Montreal. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo, gli uomini, Elisa Longo, Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel, le donne. Sul podio anche Francia e Svizzera.
1: Economia.
0: L'Italia resta sotto la procedura UE per disavanzo eccessivo. A certificarlo sono i dati definitivi dell'Istat, che ha alzato di un decimale di punto la crescita del PIL nel 2025, quindi dallo 0,5% di aprile allo 0,6%, ma soprattutto ha fissato il deficit 2025 al 3,1%, quota ancora oltre i limiti di Bruxelles, un livello che lascia l'Italia ancora sotto la procedura per deficit eccessivo da parte della Commissione europea. Si complica il percorso della manovra finanziaria. Il governo non potrà beneficiare appieno dei margini di flessibilità sollecitati per difesa ed energia, a meno di non bilanciare l'impatto con tagli mirati ad altre voci di spesa. Non manca il rammarico all'interno della compagine di governo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha espresso disappunto per le cifre consolidate, ribadendo però che il rientro nei parametri europei avverrà nel 2027, come programmato nei documenti contabili. Duro l'attacco delle opposizioni, con il Movimento 5 Stelle che accusa l'esecutivo di non aver centrato gli obiettivi stabiliti nonostante la forte pressione fiscale. La maggioranza, attraverso Fratelli d'Italia e il vicepremier Salvini, replica considerandosi in traiettoria con le previsioni e criticando i vincoli stringenti imposti dalle regole comunitarie. Al via il bonus colonnine, da oggi e fino al 31 gennaio i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica. Il contributo copre l'80% delle spese sostenute fino a un massimo di 1.500 euro per ogni privato, che sale a 8.000 euro per le colonnine nei condomini. Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Infine le borse: Piazza Affari chiude in calo di 0,5 percentuale e sale lo spread Bund BTP a 89 punti. Calano invece i prezzi del greggio grazie alla riapertura dell'oleodotto in Arabia Saudita e gli spiragli negoziali apertisi all'Assemblea Generale ONU. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Nova Radio Città Futura.
2: Suoni, culture, società.

follow till I get under your skin.

0: break into your...
1: Stai ascoltando Nova Radio.

fatto cose di cui non vado fiero, anche per 50 euro. Sul serio, se mi guardi ora pensi non ci credo. Ma m'hai impugnato un ferro, m'hai impegnato l'oro, m'hai tradito un frero proprio come l'oro. M'hai sorriso in foto, m'hai guardato il costo, sempre al tuo posto. L'odio non so dove abiti, come l'invidia, cuore nell'invicta, pure nelle lacrime.

0: aspettava con la bionda che fa il pieno approximar, la vecchietta tutta curva del capo sciabilicar. Che nebbia quella notte.
1: Mi cercavano tre autopoliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiar.
0: Ci vado, la vedo, e lei, ma della nebbia ne spunterà di sei. Buca veste, giacquidone, con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte quella notte.
1: Mi ricordo di Sima Gelerotte.

L'istinto, l'incontro, sono sei. Poi le rincontro perché non si sa mai. Ed intanto quella matta sta vicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi se va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile le cotte.